0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 2:02.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità.

E ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé molto più

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
4: Sono 3:03.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Valle. E salta la pallina in mezzo a quella grande ruota, un solo punto verde tra il rosso e il nero.

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: Tot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 4 e 3 minuti.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Push, semplicemente ovunque. Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: sarà tutta un'altra storia.
1: Ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. This is the rhythm of the night. Radio Punto, semplicemente ovunque. I know you wanna say.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: di tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
0: Sono le 6 e 4 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: Sono 7:03.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

visto Vita di Pi, ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato. Il bacino ha iniziato a sembrarmi caldo.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla. Arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due Minuti Un Libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due Minuti Un Libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di bronzo. E in copertina troviamo scritto: non sei sola, non dimenticarlo mai. Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più. E con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di bronzo, di Camilla Läckberg, in libreria da Marsilio.
3: Radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: notte.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 8 e 4 minuti.
4: E buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Torna l'attenzione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Donald Trump dopo il summit con Xi a Pechino, negando poi che l'avvertimento di Xi su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Il tycoon, rientrando negli Stati Uniti, è tornato a parlare anche di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. La due giorni ha portato a un disgelo diplomatico, ma non alla svolta auspicata. Passi avanti simbolici, il leader cinese che accetta l'invito in America a settembre, ma non l'inizio di una nuova fase. Il presidente americano ha affermato di aver chiuso fantastici accordi commerciali con entrambi i paesi. Il maltempo ostacola il recupero dei corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal e ai ricercatori Muriello Denino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla nave Duke of York al centro di verifiche sui permessi per escursioni non turistiche. Si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malé dall'atollo di Vavù, luogo della tragedia. Il tempo era bello, adatto all'immersione, dice una persona a bordo che conosceva Montefalcone. L'allarme è stato dato subito. Noi stiamo bene, ma sotto shock. Il marito della docente precisa: era una sub provetta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. Spero la sua GoPro riveli ciò che è successo. Bufera su Porta a Porta per le parole di una giornalista, Concita Borrelli, nel corso di una puntata dedicata al delitto di Carrasco. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro, nella testa, nei sogni ce l'abbiamo tutti. Questa è la frase incriminata che ha spinto Bruno Vespa ad anticipare le scuse che porgerà il pubblico durante la prossima puntata. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha avviato subito verifiche. I componenti DEM in commissione vigilanza protestano, giudicando l'affermazione scandalosa. La giornalista sui social: deponete armi e veleni, mi scuserò con sincerità. Non escludo una manovra correttiva. Le parole del vice premier Tajani agitano le acque, ma arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo, condiviso col ministro Giorgetti, resta quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente sforamenti di deficit. Salgono spread e debito, i mercati fanno volare il petrolio WTI oltre i $105 e lo spread a 78 punti base. Banca Italia mette nero su bianco un nuovo record del debito pubblico a 3,159 miliardi, 19 miliardi e mezzo in più nel solo mese di marzo. Fondo Monetario, Banca d'Italia, Commissione Europea, di fronte allo shock energetico, stimano una crescita di appena mezzo punto. A tutto ciò si aggiunge l'inflazione di aprile al 2,7%. Standard & Poor's confermano il rating dell'Italia BBB+, con outlook positivo. Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sako. Il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto, durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il quindicenne aveva coltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue. Pioggia sugli internazionali, sospeso e poi ripreso l'incontro Rudo Darderi, vinto dal norvegese, il primo finalista. Funestato anche il match più atteso, Sinner Medvedev, interrotto il terzo set con l'italiano in vantaggio, riprenderà oggi. Simone Bolelli e Andrea Vavassori strappano il pass per le semifinali di doppio, vincono in due set contro Lelovara, Patteri e ora affronteranno la coppia vincente del doppio, Amison Skipsi contro Arevalo Pavic. Staremo a vedere, noi per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali.

Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 9 e 3 minuti.
5: Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione in una grotta. La primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni. Xi Jinping e Donald Trump, accordo sul rafforzamento della cooperazione. Poi Teheran, che rivendica Hormuz, riparte la flottiglia, 50 barche in rotta su Gaza. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
6: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive. Lo confermano le autorità di Malé. Erano scesi nelle acque del mare fino a una profondità di 50 metri dopo essersi tuffati dalla safari boat Duke of York. Tra loro Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia all'Università di Genova. Assieme a lei la figlia Giorgia Sommacal, di 23 anni, la ricercatrice Muriel Odennino di Poirino, Torino, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, Novara. Il fatto è avvenuto durante un'escursione sull'atollo di Vavù. La scomparsa dei subacquei è stata segnalata alle 13.45 di ieri, ora locale, erano le 10.45 in Italia. Il maltempo, oggi c'è un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise, lo rinvica un'allerta meteo della Protezione Civile. La Cina ha ribadito che sulla crisi iraniana il dialogo e il negoziato sotto la strada giusta, mentre le soluzioni militari non portano da nessuna parte, lo ha affermato il Ministero degli Esteri di Pechino in una nota nel secondo giorno di colloquio a Pechino tra il presidente Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. Ora che la porta del dialogo sia aperta, non dovrebbe essere chiusa di nuovo, si legge nella dichiarazione. La diplomazia di Pechino ha sottolineato che lo slancio verso la de-escalation deve essere mantenuto e che le soluzioni alle preoccupazioni di tutte le parti, incluso il dossier nucleare iraniano, devono essere raggiunte attraverso dialogo e consultazione. Il ministero ha inoltre rinnovato l'appello a una rapida riapertura dello stretto di Hormuz per salvaguardare la stabilità e la fluidità delle catene di approvvigionamento globali. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato il bombardare nuovamente le imbarcazioni e installazioni nucleari civili dell'Iran se Teheran tenterà di recuperare l'uranio. Gli ho detto che se mandano i loro militari a cercare di fare qualcosa, recuperare l'uranio, o se vediamo che qualcuno cerca di farlo, lanceremo semplicemente un paio di bombe e tutto finirà lì, ha detto Trump a Fox News. Nel giugno 2025 gli Stati Uniti hanno bombardato installazioni nucleari civili iraniane poste sotto la protezione dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica AIA. L'Eurovision, la seconda semifinale, la classifica da Cipro-Norvegia, fuori la Svizzera, passano il turno Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Malta, Cipro, Albania, Danimarca e Repubblica Ceca. E per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Almanacco del giorno.
0: Sabato 16 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda Sant'Ubaldo di Gubbio, vescovo e protettore dei muratori, e San Luigi Orione, grande esempio di carità e fondatore della piccola opera della Divina Provvidenza. Il sole è sorto alle 5.46 e tramonterà alle 20.27. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1929. A Hollywood, presso l'Hotel Roosevelt, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards. La cerimonia dura appena 15 minuti e il premio come miglior film va ad Ali. Nel 1943 si spegne l'eroica resistenza degli ebrei polacchi contro l'occupazione nazista, una delle pagine più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1975 Junko Tabei, alpinista giapponese, diventa la prima donna nella storia a raggiungere la vetta dell'Everest. Nel 2006 viene presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes il film tratto dal bestseller di Dan Brown, scatenando accesi dibattiti in tutto il mondo. Oggi facciamo gli auguri a Laura Pausini, la regina del pop italiano nel mondo, compie 52 anni, icona della musica amatissima da New York a Buenos Aires, Claudio Baglioni, festeggiato ieri, ma il weekend è tutto suo per celebrare i suoi 75 anni, un traguardo storico per la musica leggera italiana. Pierce Brosnan, il fascino senza tempo dell'attore irlandese, indimenticabile interprete dell'agente 007 James Bond. Rosario Fiorello, lo showman più amato d'Italia, l'uomo che ha rivoluzionato il mattino in radio e TV, ma non solo, ormai. Comunque, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.

cerca i guai. Ma guai, alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

I sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.

0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese. Fino al prossimo 24 maggio resta chiusa al traffico l'entrata di Gallarate direzione Milano. La stessa autostrada questa notte sarà chiusa tra le 21 e le 5 del mattino tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. In città a Milano prosegue la manifestazione Piano City Milano con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e piazze di tutta la città. La manifestazione coinvolge più di 250 artisti italiani e internazionali. Il cuore del festival, la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario va ben oltre il centro città. Vi anticipo infine per domani lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 maggio per protrarsi fino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e i regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Non sono previste fasce di garanzia. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente...

0: e tutto inutile. Dimmi che mi puoi, se puoi.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Noi che andavamo a letto con le scarpette di lana e il pigiama di flanella.

0: mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Nell'anno 536 d.C. la Terra visse un fenomeno che cambiò il volto del cielo. Una coltre di polvere vulcaniche oscurò il sole per 18 mesi, avvolgendo l'Europa, il Medio Oriente e parte dell'Asia in una nebbia spettrale che fece del cielo un luogo irreale. Il sole appariva fioco, privo del suo calore, come un pallido riflesso lunare. Le temperature in estate scesero di 2,5 gradi, inaugurando il decennio più freddo degli ultimi 2 millenni. Le conseguenze furono drammatiche. Raccolti svaniti, fame e carestie si diffusero inesorabilmente, persino in luoghi lontani come la Cina, dove nevicò in piena estate. Storie tramandate da cronache medievali descrivono la sensazione di impotenza di fronte alla natura impietosa. Questo evento rappresentò l'anticamera della piccola era glaciale tardo-antica, un raffreddamento prolungato che segnò il volto della storia europea e asiatica.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico e informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Benvenuto weekend.
5: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Due minuti, un libro.
7: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla, arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due Minuti Un Libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due Minuti Un Libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di Bronzo. E in copertina troviamo scritto «Non sei sola, non dimenticarlo mai». Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più. E con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene. E perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di Bronzo, di Camilla Läckberg, in libreria da Marsilio.
8: Sono le 10 e 5 minuti.
9: Tragedia alle Maldive, le vittime esploravano una grotta a 50 metri di profondità. Uccisa e gettata dal cavalcavia, condannato all'ergastolo l'ex compagno di Giada Zanola. A Roma una maestra di 31 anni muore dopo il parto. Nati sani due gemelli. Garlasco legale dei Poggi sul risarcimento di Stasi. Soldi mai toccati, pronti a restituirli. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
10: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa.
4: Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Vavu, nelle Maldive. È quanto emerge appunto nelle notizie di queste ultime ore, proprio nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio. Lo conferma la Farnesina in una nota. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. È morta dopo aver dato alla luce 2 gemelli. Erika Carroccia aveva 31 anni, faceva la maestra nel suo paese Sonnino, vicino Latina, in provincia di Roma. Nella giornata di mercoledì 13 maggio aveva partorito 2 bambini, un maschio e una femmina, nati settimini alla 33esima settimana di gravidanza e che stanno bene. La donna, sana e senza particolari patologie, era arrivata all'ospedale Gemelli qualche giorno prima con la minaccia di un parto prematuro ed era stata subito ricoverata. Sono in corso indagini per determinare le cause di questo decesso improvviso e che ha sconvolto tutto il paese di Sonnino. È già stata disposta l'autopsia per capire i motivi del tragico peggioramento delle sue condizioni subito dopo il parto. La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni, anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia, Gianluigi Tizzoni, dopo che negli ultimi giorni, in particolare con i nuovi risvolti del delitto di Garlasco, il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto di dibattito. Per loro era prioritario l'accertamento della verità, oggi qualcuno la vuole mettere in discussione, ha detto l'avvocato. Nelle sedi opportune, quindi in aula, affronteremo questo tema. Alla fine si è tornati indietro, o quasi. La corsa Champions della Serie A è regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Ed è tutto per il momento, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
10: Previsioni del tempo, a cura di Trebi Meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono cresciuto nella paura del fallimento. Mio padre era regista e anche lui da bambino aveva recitato, però si sentiva un fallito. Non solo perché era alcolizzato, ma perché non era riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Aveva lavorato con gente che poi era diventata famosa, come James Woods e Dustin Hoffman, ma lui non ce l'aveva fatta. Non potevo permettere che capitasse anche a me. E queste sono le parole di chi è diventato un attore di successo. Parliamo di Ben Affleck.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla, arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due minuti un libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due minuti un libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di bronzo. E in copertina troviamo scritto: non sei sola, non dimenticarlo mai. Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più. E con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di bronzo, di Camilla Läckberg, in libreria da Marsilio.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: piovù.
1: La pupilla sinistra di David Bowie è dilatata in maniera permanente dopo aver fatto rissa per una ragazza e ricevuto un pugno in un occhio dal suo amico George Underwood. I due sono rimasti comunque buoni amici e lo stesso George ha dato vita alle cover di Hunky Dory e Ziggy Stardust.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 11 e 5 minuti.
5: Tra poco, nella nuova edizione, la politica internazionale con le forti tensioni sull'asse Washington politico, scontro aperto anche sul fronte economico dagli Stati Uniti all'Italia. Torneremo alle Maldive, dove oggi riprendono le ricerche dei corpi dei sub italiani rimasti vittime di una tragica immersione, e poi anche la bufera sulla Rai per una frase pronunciata durante la trasmissione Porta a Porta dalla giornalista Concita Borrelli, che parlando di sessualità ha affermato che lo stupro è un sogno presente nella testa di tutti. Restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale, ecco le principali notizie di oggi. Apriamo con la politica internazionale, le forti tensioni sull'asse Washington-Pechino. Al termine del summit in Cina con Xi Jinping, Donald Trump ha aperto ai leader cinese su Taiwan, dichiarando di non volere che qualcuno proclami l'indipendenza, costringendo gli Stati Uniti a fare 15.000 chilometri per andare in guerra. Parole che hanno scatenato l'ira di Taipei, la quale ha ribadito la propria indipendenza e ricordato gli impegni di Washington sulla vendita di armi. Nel frattempo, sul fronte medio orientale, si respira aria di massima allerta. Secondo la CNN, il presidente americano non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi militari contro l'Iran dall'inizio del cessate il fuoco. Dagli Stati Uniti all'Italia, dove scontro aperto sul fronte economico, Palazzo Chigi ha smentito categoricamente il vice premier Tajani, che non aveva escluso l'ipotesi di una manovra correttiva. Il governo ribadisce che l'obiettivo condiviso col ministro Giorgetti resta ottenere flessibilità dall'Europa sui costi energetici. Intanto i conti pubblici registrano un nuovo record. Banca Italia certifica che a marzo il debito ha toccato i 3.159 miliardi di euro. Sullo sfondo i mercati fanno volare il petrolio oltre i 105 dollari e lo spread sale a 78 punti base, mentre Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia a BBB+. La cronaca ci porta alle Maldive, dove oggi dovrebbero riprendere le ricerche dei corpi dei sub italiani rimasti vittime di una tragica immersione. Il maltempo ieri ha bloccato le attività dei soccorritori. Al momento l'unica salma recuperata è quella di Gianluca Benedetti, deceduto insieme alla docente Monica Montefalcone, alla figlia adolescente e a due ricercatori. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla nave Duke of York per verificare i permessi delle escursioni, mentre a bordo si trovano ancora 20 connazionali in attesa di rientrare. Ed è bufera sulla Rai per una frase pronunciata durante la trasmissione Porta a Porta dalla giornalista Concita Borrelli, che parlando di sessualità ha affermato che lo stupro è un sogno presente nella testa di tutti. Immediata la protesta del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che ha definito le parole scandalose. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato le scuse pubbliche mentre la Rai ha avviato verifiche interne. La giornalista ha poi spento le polemiche sui social promettendo scuse sincere. Novità per la mobilità urbana: entra ufficialmente in vigore oggi l'obbligo del contrassegno identificativo, il cosiddetto targhino, per tutti i monopattini elettrici. Non sono previste deroghe e per chi circola senza targa le multe vanno dai 100 ai 400 euro. Slitta invece al prossimo 16 luglio l'obbligo della copertura assicurativa. In chiusura lo sport, con la pioggia che sta letteralmente funestando gli internazionali di tennis a Roma. È stato sospeso ieri al terzo set il match attesissimo tra Sinner e Daniil Medvedev. L'incontro che vedeva l'azzurro in vantaggio riprenderà nella giornata di oggi. Fuori invece l'italiano Dardari, battuto dal norvegese Ruud, che vola in finale. Sorridono i colori azzurri nel doppio grazie a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che conquistano il pass per la semifinale. Ed ora è tutto, grazie per il vostro ascolto, aggiornamenti alla prossima edizione.
7: Benvenuto weekend.
8: Eccomi qua, anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parodo e parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
7: Benvenuto Weekend.
8: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela e ancora visitatela.
7: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
8: Si parte così subito.

Trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: con Opalite funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, come sempre il tutto in 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te. 424

radio.semplicemente ovunque.

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori, è molto molto radiofonica. Tra l'altro anche la tua ultima canzone devo dire che funziona veramente tanto, si intitola Mille sguardi in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano l'abbiamo scritto l'anno scorso, il mio secondo, il mio terzo brano in italiano,

0: imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. E, prima, perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. E questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
1: Tra l'altro qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. E un'altra cosa ti volevo chiedere, invece, la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
0: Garelli è bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona, veramente, e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille Sguardi insieme. E abbiamo deciso di lavorare su questa canzone e così è successo, così.
1: E così all'improvviso la magia è,
0: sì.
1: Ecco, quello che poteva sembrare apparentemente una semplice, bella favola meravigliosa è diventata realtà, perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
0: Sì, perché sono bulgara. Tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa, quando ho fatto X Factor.
1: Mm-hmm.
0: Quindi sì, è stato un bel viaggio per me, una bellissima avventura.
1: E tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava, lo parli.
0: Grazie, grazie mille.
1: Lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per acquistare i tuoi brani?
0: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
1: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia, ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira.
0: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Bentrovati sulla A8 Milano Varese. Fino al prossimo 24 maggio resta chiusa al traffico l'entrata di Gallarate direzione Milano. La stessa autostrada questa notte sarà chiusa tra le 21 e le 5 del mattino tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. In città a Milano prosegue la manifestazione Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e piazze di tutta la città. La manifestazione coinvolge più di 250 artisti italiani e internazionali. Il cuore del festival, la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario va ben oltre il centro città. Vi anticipo infine per domani lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 maggio per protrarsi fino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e i regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Non sono previste fasce di garanzia. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco story davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di tutti quanti noi.

0: DJ Beda che con questa sua Inside ci conduce come di consueto verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: E come sempre per concludere in bellezza c'è lui in collegamento da Milano, il DJ.

0: benvenuto weekend.
1: E ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
5: Sono le 12:09.
6: Secondo i media, Trump mai così vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran. La tragedia alle Maldive, oggi ripartono le ricerche, recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. Maltempo, venti di burrasche temporali, allerta gialla in 9 regioni, Eurovision Song Contest tra pop e folklore, la pioggia ferma Sinner. Ne parliamo tra poco, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Israele starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, mentre il presidente americano Donald Trump avrebbe perso la pazienza dopo i ripetuti attacchi contro truppe statunitensi alleate di Washington, nonostante il cessate il fuoco in vigore dall'inizio di aprile. Lo riferisce la CNN citando una fonte israeliana, secondo cui i bombardamenti avrebbero come obiettivo alti funzionari italiani, iraniani, infrastrutture energetiche del paese. L'intenzione sarebbe quella di condurre una breve campagna finalizzata a fare pressione sull'Iran affinché accetti ulteriori concessioni nei negoziati, ha affermato la fonte. Torniamo alle Maldive. La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 sub italiani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi, è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dall'autorità giudiziaria di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago, un passaggio ritenuto decisivo per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Colpo di coda potente dell'inverno, con temperature giù, forti piogge e anche venti di burrasca, con allerta meteo che oggi si estende a 9 regioni. L'ampia saccatura che sta interessando l'Italia nel suo veloce transito verso est favorisce anche, ancora, nella giornata di oggi, rovesci e piogge localmente anche di forte intensità, specie lungo il versante tirrenico del sud peninsulare, con un rinforzo della ventilazione da nord che interesserà principalmente il centro-sud, soprattutto i settori tirrenici. Eurovision Song Contest, diffuso il running order del gran finale di questa sera. L'Italia canta dopo Cipro e prima della Norvegia, e c'è proprio attesa per il Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Semifinali, Sinner Medvedev ieri ha vinto la pioggia, match sospeso nel terzo set. Oggi in campo la sfida interrotta si disputa sul campo centrale a partire dalle ore 15. Intanto Dardari si ferma prima dell'ultimo passo verso la finale. Ruud è troppo forte. Ed è tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.
1: Radio, internet, televisione, radio, punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Le persone non dicono mai quello che vogliono dire, dicono sempre altro. Eppure si aspettano che tu li capisca, ma io non li capisco. Tratto da The Imitation Game, film del 2014, che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo e considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer.

0: oltre Ade, a Ora Musica c'era Alessandra Latino.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese. Fino al prossimo 24 maggio resta chiusa al traffico l'entrata di Gallarate direzione Milano. La stessa autostrada questa notte sarà chiusa tra le 21 e le 5 del mattino tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. In città a Milano prosegue la manifestazione Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e piazze di tutta la città. La manifestazione coinvolge più di 250 artisti italiani e internazionali. Il cuore del festival, la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario va ben oltre il centro città. Vi anticipo infine per domani lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 maggio per protrarsi fino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e i regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Non sono previste fasce di garanzia. Da Massimo Veschi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
5: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque.

Ora musica, Vincenzo Capua, tra le nostre novità il suo nuovo singolo. Stai ascoltando la vetrina della musica indipendente, novità discografiche indipendenti di ogni genere, qui non ci sono assolutamente preclusioni di genere, si ascolta tutto. Adesso spazio a Petrescu con il featuring di Thomas nel nuovo singolo che si intitola Nonostante Tutto.

Nonostante tutto, la canzone di Petrescu con il featuring di Thomas. È affollatissimo invece il prossimo singolo che vi faccio ascoltare, perché ci sono tantissimi featuring nella nuova canzone degli Stentales.

0: Dalla Sardegna gli Stentales con il featuring di Roberto Vecchioni, Elio delle Storie Tese, Paolo Fresu, Yuri Calloni dei Nomadi, Dolce Nera e quello del coro femminile Urisè. Qui Aura Musica, tra le nostre novità era Promesse Nascoste.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18 Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
2: Ora musica.

Ragazza single, sempre contenta, libera, forte e sempre onesta, canta Barbara Bert nella sua nuova canzone Sapore dell'estate, nelle note di questo singolo al primo ascolto qui a Ora Musica. Ne ho ancora due di novità al primo ascolto prima di salutarvi e chiudere la puntata di oggi. Una si intitola Il caldo ed è il singolo firmato Lazzaro.

chiudi casa bene, che poi arriva il caldo. C'è chi lo aspetta, c'è chi lo teme, c'è chi lo ama, c'è chi non lo sopporta. Il caldo, ma poi tutto sommato dura il giro di un attimo. Il caldo, poi dipende un po' da in che zona sei dell'Italia, perché ci sono anche le zone dove il caldo dura di più. Lazzaro con la sua canzone novità al primo ascolto.

0: Elma Garelli con Mille Sguardi, questo singolo che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Abbiamo avuto tre novità al primo ascolto nella parte finale del nostro spazio, proiettatissime verso l'estate. Tante ne troveremo anche domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
5: Secondo i media, Trump mai così vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran. La tragedia alle Maldive, oggi ripartono le ricerche, recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. Maltempo, venti di burrasche temporali, allerta gialla in 9 regioni. Eurovision Song Contest tra pop e folklore, la pioggia ferma Sinner. Ne parliamo tra poco, restate con noi.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
5: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Israele starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, mentre il presidente americano Donald Trump avrebbe perso la pazienza dopo i ripetuti attacchi contro truppe statunitensi alleate di Washington, nonostante il cessate il fuoco in vigore dall'inizio di aprile. Lo riferisce la CNN citando una fonte israeliana, secondo cui i bombardamenti avrebbero come obiettivo alti funzionari italiani, iraniani e infrastrutture energetiche del paese. L'intenzione sarebbe quella di condurre una breve campagna finalizzata a fare pressione sull'Iran affinché accetti ulteriori concessioni nei negoziati, ha affermato la fonte. Torniamo alle Maldive. La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 sub italiani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi, è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dall'autorità giudiziaria di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago, un passaggio ritenuto decisivo per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Colpo di coda potente dell'inverno, con temperature giù, forti piogge e anche venti di burrasca, con un'allerta meteo che oggi si estende a 9 regioni. L'ampia saccatura che sta interessando l'Italia nel suo veloce transito verso est favorisce anche, ancora, nella giornata di oggi, rovesci e piogge localmente anche di forte intensità, specie lungo il versante tirrenico del sud peninsulare, con un rinforzo della ventilazione da nord che interesserà principalmente il centro-sud, soprattutto i settori tirrenici. Eurovision Song Contest, diffuso il running order del gran finale di questa sera. L'Italia canta dopo Cipro e prima della Norvegia, e c'è proprio attesa per il Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Semifinali, Sinner Medvedev ieri ha vinto la pioggia, match sospeso nel terzo set. Oggi in campo la sfida interrotta si disputa sul campo centrale a partire dalle ore 15. Intanto Dardari si ferma prima dell'ultimo passo verso la finale. Ruud è troppo forte. Ed è tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: La negoziazione consiste nell'ottenere il meglio dal tuo avversario. Marvin Gaye.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Le ragazze ci sorridono,

0: semplicemente ovunque.
1: David Bowie era inglese, ma detestava il tè con ogni cellula del suo corpo. Il motivo è quasi sconosciuto. Sappiamo solo che a 5 anni ebbe un terribile incidente con una tazza di tè. Diceva che non voleva vedere il tè nemmeno in fotografia.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Lo sapevate che Robert Redford voleva a tutti i costi essere il protagonista del film Il Laureato del 1967? Ma il regista Mike Nichols aveva le idee molto chiare in proposito, gli disse assolutamente di no e con le seguenti parole: Benjamin, deve essere un po' sfigato. Tu ti immagineresti a far fatica a sedurre una donna? E a quel punto venne ingaggiato lo sconosciuto Dustin Hoffman, che così lanciò la sua carriera.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Negli anni Ottanta andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuso dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti. Ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre i piedi, sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Spot.
4: Sono le 15 e 4 minuti.
5: Sempio parla in esclusiva a Quarto Grado. Non ho ucciso Chiara. Gli italiani sulla barca, noi sotto shock, ma stiamo bene. Soccorsi tempestivi alle Maldive. New York Times, prossima settimana possibile ripresa dei bombardamenti sull'Iran, mentre Taiwan rivendica la propria indipendenza e attacca vendita armi tra gli impegni americani. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Per la prima volta da quando la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati. Il 38enne ha ammesso di aver colto la fine delle indagini preliminari con un sospiro di sollievo e ha assicurato di poter spiegare tutto ciò che gli inquirenti hanno raccolto su di lui. Sulla famiglia Poggi, dal suo amico Marco ai genitori, ha commentato: ne hanno sentite di ogni contro di loro, è il punto più viscido e basso di questa vicenda, ha detto. Andiamo alle Maldive. Da mezzogiorno del 14 maggio tutto è cambiato a bordo della safari boat Duke of York, la barca da cui si sono tuffati Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriello Dennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, scomparendo nelle acque cristalline dell'atoldo di Vavu alle Maldive. Gli altri 20 italiani a bordo, per lo più studenti e ricercatori, sono ancora sotto shock e non riescono a darsi una spiegazione per quello che è accaduto. Affermano comunque che non ci fosse allerta meteo, che la visibilità era buona e che i soccorsi siano stati tempestivi. Due cacciamine italiani partiti da Augusta in Sicilia sono diretti a Djibouti, nel Corno d'Africa, dove approderanno tra circa un mese. Lo afferma l'ANSA. Secondo il quotidiano statunitense New York Times, Stati Uniti e Israele starebbero valutando di riprendere i bombardamenti sull'Iran la prossima settimana, nel mentre il cessate il fuoco tra Libano e Stato ebraico è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando che scadesse domani, domenica 17 maggio. Lo ha fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington, dopo dopo la visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina, anche il suo omologo russo Vladimir Putin si recherà a Pechino per dei colloqui con Xi Jinping e l'incontro è fissato per il prossimo 20 maggio. Secondo il South China Morning Post, si tratta di una mossa che conferma il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e legame stretto del leader cinese con quello russo. Secondo fonti informate, sentite dall'emittente televisiva americana CNN, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione di indipendenza che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha affermato il Ministero degli Esteri taiwanese, aggiungendo che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti dell'isola. Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito il nord-est del Giappone senza innescare alcuna allerta tsunami. Secondo quanto riferito dall'Agenzia Meteorologica Giapponese, il sisma avvenuto alle 20.22 locali, le 13.22 in Italia, ha avuto epicentro al largo della prefettura di Miyagi a circa 46 km di profondità, con una intensità pari a 5 debole sulla scala sismica giapponese, che arriva fino a 7 in alcune aree della stessa prefettura. Un'intensità di 4 è stata registrata nella prefettura di Iwate e in altre zone di Miyagi. Entrambe le prefetture si affacciano sulla costa pacifica del Giappone. E noi per il momento ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto. Restate in nostra compagnia.

0: È il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
1: Buon pomeriggio a tutti ascoltatori di Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e come sempre a quest'ora apriamo la nostra puntata di Slow Time. Siete pronti? E dovreste essere pronti perché ci aspettano tante cose belle, carine, divertenti. La musica che sarà sempre presente, solo di altissima qualità, ovviamente, degli anni 70, 80, anche 90, ma pure brani attuali. E ci saranno due argomenti che discuteremo all'interno della nostra puntata di quest'ora che passeremo insieme e anche ben due appuntamenti con Radio Punto Classic che porta sempre, sempre i successi degli anni 70. Allora amici, come state? Tutto bene? È sabato finalmente è arrivato e possiamo dedicare del tempo a noi stessi, a qualcosa che ci piace esclusivamente a noi, inclusa la musica di Radio Punto naturalmente. E infatti direi di iniziare subitissimo a goderla. Lui è Neyo, il brano si chiama Up Out and Gonna. Buon ascolto.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sentirete

Ah, ma mica male, mica male. Abbiamo appena aperto la nostra puntata con Neil About and Gone e dopodiché abbiamo ascoltato Guns N' Roses Since I Don't Have You. Che brano storico e leggendario. Però parliamo delle nostre emozioni, perché spesso e volentieri non siamo molto bravi a, diciamo, esprimere le nostre emozioni. Magari abbiamo paura di esprimersi per non offendere qualcuno, per non essere rifiutati anche. Anche le emozioni che abbiamo dentro, come la rabbia o la tristezza, talvolta le teniamo dentro e invece, come sappiamo, più teniamo dentro le emozioni, più soffriamo. Bisogna farle uscire sempre, ragazzi, così ci liberiamo da questo peso, che sia piangere per la tristezza sia dimostrare la rabbia fa sempre bene. Non imbottigliare mai le emozioni. E poi c'è chi le esprime, ma in un modo indiretto. Tra poco scopriamo come e perché non va bene. A dopo.

i brani di Radio Punto portano sempre la gioia. Infatti abbiamo ricordato questo bellissimo successo di Michael Jackson che si intitola Rock With You degli anni 70. Però non sempre riusciamo a gestire le nostre emozioni, questo si sa. Ma in ogni caso l'unica regola che deve essere sempre seguita è di sfogarle, non tenerle mai dentro per troppo tempo. Ci sono delle persone che decidono di sfogarle, ma in un modo un po' particolare, tramite i post sui social. Avete presente quando eravamo più giovani e volevamo farci notare scrivendo magari un post e sperando che quel lui o quella lei lo legga? E sì, sarà capitato anche a voi sicuramente, ma oggi sono anche le persone più grandi, più adulti che fanno così, non solo i giovani, appunto. Questo tipo di comportamento ha un nome, il vague booking, ovvero l'abitudine di pubblicare sui social post vaghi e allusivi che parlano di un disagio personale. Si usano questo tipo di frasi, ad esempio: non pensavo potesse finire così, o sto cercando di restare forte. Ci siamo capiti, no? Di quale tipo di frasi si tratta. Si dice che questo comportamento nasca dalla paura di confrontare la persona che ci ha fatto del male, ci ha ferite. Così si esprime il dolore, ma non si rischia di essere ferite di nuovo, almeno faccia a faccia. Però così non si risolve nulla, ovviamente. Per risolvere i problemi relazionali bisogna parlare con la persona in questione, oppure, se non c'è più niente da fare, lasciarla andare e cercare il sostegno dagli amici e le persone care. Quindi niente post vaghi sui social, ma una conversazione diretta da persone adulte. Dai, coraggio, che ce la fate!

0: Avete sentito sicuramente le sonorità di synth pop, disco, funk. Tutto questo è stato Busted Up on Love, il brano che abbiamo appena ascoltato, del 1984, della cantante britannica Fiona Franklin, che tra l'altro lei aveva un pseudonimo, Fiona Prendergast. Lo sapevate? Eh sì, è una curiosità molto interessante. È il brano di tantissima, altissima qualità, sempre qui su Radio Punto. Amici, allora, avete mai sentito di questo fenomeno quando uno si scrive un post sui social, un post vago che vorrebbe colpire qualcuno, ma non si capisce chi e non si capisce neanche bene cosa volevo intendere con questo post? Come dire, se uno scrive "non pensavo che finisse così, cercherò di stare bene", è chiaro che uno scrive questa cosa rivolta a qualcuno che ci ha feriti, però non è un buon metodo, diciamo, di risolvere il problema, perché comunque magari rimaniamo feriti e continuiamo a pensarci ancora e ancora di questa persona, perché il confronto diretto è sempre utile. Non c'è niente di meglio di confrontare quella persona che ci ha fatto del male, o altrimenti lasciar perdere. Comunque, se ormai non ci vuole più sentire, non vuole più sapere niente di noi, che senso ha di fare queste cose un po' da bambini? Sinceramente, noi quando eravamo giovani facevamo così, certo, quando volevamo fare un colpo su qualcuno scrivevamo dei post che doveva essere notato da quel lui o quella lei, ma ormai siamo adulti e quindi cerchiamo di risolvere i problemi in modo adulto, vero ragazzi? E comunque su questa nota noi abbiamo finito la nostra prima parte, segue la seconda, ora Infotraffico a C Lombardia, a tra poco.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla A8 Novarese. Fino al prossimo 24 maggio resta chiusa al traffico l'entrata di Gallarate direzione Milano. La stessa autostrada questa notte sarà chiusa tra le 21 e le 5 del mattino tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. In città a Milano prosegue la manifestazione Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e piazze di tutta la città. La manifestazione coinvolge più di 250 artisti italiani e internazionali. Il cuore del festival, la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario va ben oltre il centro città. Vi anticipo infine per domani lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 maggio per protrarsi fino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e i regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Non sono previste fasce di garanzia. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione

0: collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

come sempre mi arrivano farfalle nello stomaco quando sento la canzone di San Giovanni Farfalle di Sanremo 2022. Mamma mia, bentornati tutti, state ascoltando Radio Punto Comunque e questo è Slow Time, sono Lilia. Abbiamo appena aperto la nostra seconda parte e in questa seconda parte ci saranno tante cose belle come sempre, un argomento che scopriremo tra pochi istanti, la musica che non si fermerà mai e ci sarà anche una bella sorpresa tra pochi istanti. Ora invece vi vorrei ricordare che se volete ascoltarci davvero ovunque andate sul nostro sito radio.it, potete ascoltarci anche se siete in vacanza dall'altra parte del mondo, pensate un po'. Se siete invece nella zona di Milano e provincia cercateci sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15 oppure in DAB Plus in tutta Lombardia. Quindi dicevamo, una bella cosa sta per arrivare, una bella sorpresa. Radio.Classic è l'appuntamento che torna sempre ogni mezz'ora, quindi ci sarà una sorpresona veramente veramente bella, perché questa canzone conoscete molto bene sicuramente e sarà un vero piacere ascoltarla di nuovo.

Vi avevo detto che vi sarebbe piaciuta questa sorpresa di Radio.Classic. Eh sì, sono stati loro, ovviamente, Police, Message in a Bottle. Gli anni 70, sì, gli anni 70 sono stati davvero belli ed è una meraviglia perché abbiamo questa possibilità di ascoltare sempre questi successi qui su Radio. Ma ricordiamoci che è primavera, ragazzi, e non maledetta, altro che, molto molto benedetta. Certo che non fa sempre caldo, il tempo un po' variabile, ma d'altronde siamo in primavera e siamo comunque già in attesa dell'estate. L'estate è ancora più bella, secondo me. Le lunghe giornate, si può stare fuori fino a tardi, la natura che è bellissima in questa stagione, tanto sole, la frutta e la verdura è più buona in estate. Ci sono anche alcuni difetti, certo, come il caldo eccessivo, per esempio, però direi che possiamo resistere, come sempre. Ci sono anche tanti eventi all'aperto, le feste del paese, a chi piace ballare, anche i concerti, le discoteche all'aperto. A proposito, tra poco vorremmo parlarvi di un evento che avrà luogo a Matera, in un posto molto suggestivo, e ci sarà tanta tanta musica. Tra pochi minuti i dettagli, restate con noi.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

Indovinate chi sono? La Mosca Tsetse, così si chiama questo gruppo, e hanno presentato Parano Verte Mass. Wow, gli anni 90, a proposito, siamo volati in questo periodo. Ragazzi, vi porto a Matera per parlarvi di questo evento strepitoso. Già, Matera è un posto da favolo, lo sappiamo, molto caratteristico e da visitare appena avete un'opportunità. Poi, a maggior ragione, perché lì dall'11 al 13 settembre di quest'anno avrà luogo la discoteca itinerante che si chiama The Tour Discotheque. Probabilmente ne avete già sentito parlare, perché comunque è un evento famoso. Se non sappiate che è un grandissimo evento musicale in tutto il mondo, che arriva sempre nei luoghi con i paesaggi stupendi, proprio come Matera appunto. Quest'anno sarà all'interno dell'ex convento delle Monacelle. Quindi si balla, ma non è solo una discoteca all'aperto, è una discoteca in un luogo meraviglioso tra chiostri silenziosi e ambienti scavati nella roccia. Mamma mia, anzi, è più di una discoteca, perché oltre alle DJ set ci saranno anche i talk sul tema della storia della discoteca e l'assaggio dei piatti della cucina locale. Eh sì, questo già ancora più interessante. Si aspetta la musica di altissima qualità, ovviamente, perché i DJ in questione sono davvero bravi e arrivano direttamente da Londra. Come detto prima, sabato 12 settembre, il secondo giorno dell'evento, si potrà gustare i piatti della tradizione lucana. Questo sarà sicuramente il momento clou della serata. Quindi vi avevo dato un bel motivo per andare a visitare Matera a settembre di quest'anno. O stavate già comunque andando?

0: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Questa volta siamo andati negli anni 80, nel 1980, proprio precisi precisi, Games People Play, così si chiama questa meraviglia degli Alan Parsons Project. Ovviamente ha avuto tantissimo successo, ha raggiunto numero 16 nella classifica Billboard Hot 100 e la posizione numero 18 nella classifica Cashbox. Mamma mia, quanta roba, quante canzoni belle e di altissima qualità, qui su Radio Punto. E vi avevo portato a Matera, almeno con la vostra immaginazione, perché lì ci sarà un bel evento dall'11 al 13 settembre. Sì, ve lo dico già adesso, perché in modo tale che possiate pianificare il vostro viaggio. Lì appunto ci sarà questo evento, ci sarà la discoteca all'aperto in un posto molto suggestivo, l'ex convento delle Monacelle, ovviamente. Sarà molto bello come luogo, ma anche non è solo lì, non finisce lì, non si ballerà solo, ci saranno dei talk, dei show dove si parlerà sul tema della storia della discoteca. Sì, ci sarà anche tante cose belle da mangiare, ci saranno i piatti della cucina della tradizione lucana, quindi direi che è un evento non da perdere. E poi andare a Matera fa sempre bene, voi siete stati? A me ancora manca, quindi io andrei molto volentieri. Allora amici, su questa nota purtroppo noi dobbiamo finire, dobbiamo salutarci, niente da fare, il nostro tempo a disposizione è finito. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia e vi auguro come sempre un buon proseguimento di questo sabato e noi ci sentiamo lunedì a sto punto dalle ore 18 sempre qui su Radio Punto. A lunedì, ciao.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Taiwan replica, Trump ribadisce la sua indipendenza. Meloni per Consiglio Europeo legittimi hub modello Albania. Un'ondata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco di migranti. Tra poco, dopo davvero una breve pausa, restate qui con noi.
5: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Sabato 16 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha detto il Ministero degli Esteri taiwanese. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Il leader russo discuterà con l'omologo cinese per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Medio Oriente, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington, ha affermato. L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra. Trump non sarebbe mai stato così vicino all'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che il Taiwan convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Torniamo in Italia alla dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. La firma si associa alla premier Giorgia Meloni spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Emergenza migranti: subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta di ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come, quando la bimba ha iniziato a stare male. In chiusura andiamo alle Maldive. La Guardia Costiera ha iniziato le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina. Il Ministero degli Esteri italiano è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta di Roma, la Polizia Maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duco York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Al momento 8 sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Sì, con Utopia. Soltanto con Utopia si possono creare certe illusioni.
1: Un caffè con Utopia.
2: Ed eccoci amici del sabato, siamo tornati in diretta, sono le 16.09, in questo momento siamo nel nostro studio rosso, pronti per una nuova puntata di Caffè Utopia che vi terrà compagnia fino alle 18. Ovviamente parlo al plurale non perché sono andata con la testa, ma perché dall'altra parte dell'etra c'è il nostro DJ Ste.
3: Ma buon pomeriggio ai nostri carissimi ascoltatori, ciao Laura, bentornati a Caffè Utopia.
2: Allora, ho tantissime cose da raccontarvi, a partire ovviamente dal Paglio che si sta avvicinando, e visto che comunque questa settimana siamo arrivati fino a Roma, direi che ormai è un Paglio nazionale, ne parleremo nel corso di questa trasmissione, ma direi che il fil rouge, il tema di queste due ore insieme sarà invece "e invece", proprio la frase "e invece". Perché? Perché mi è capitato in questi giorni di incontrare due artisti, uno è Willy Peyote, poi vi racconterò anche dell'intervista che ha realizzato il nostro Ricky Gibson, e anche Enrico Loverso, e tutti e due hanno una storia che comincia con "e invece", e ho pensato che fosse un approccio molto molto utopico, e quindi sarà un po' l'argomento. Se anche voi avete una storia che inizia con un "invece", fatemelo sapere. Se volete, scrivetemi nei messaggi diretti su Instagram di Caffè Utopia, oppure se siete coraggiosi, perché qua ci vuole un po' only the brave, il numero dove potete chiamare in diretta è lo 0331 51 21 21. Quindi passiamo insieme le prossime due ore, partiamo col pezzo utopico di oggi, che un po' anche lui dice "e perché", e invece no, ed è il nostro Vasco Rossi che ci riporta nel 1987 con un pezzo che all'inizio non ho amato, e poi a un certo punto, quando mi è entrato un po' nelle orecchie, l'ho ascoltato in loop credo per un anno e mezzo. Questo è un pezzo classico della sua storiografia, C'è chi dice no.

0: Ed eccoci tornati in diretta col primo pezzo utopico di oggi. C'è chi dice no, DJ Stay, io non so tu come la pensi su questa cosa del controllo, ma io comincio ad avere, non so, un pensiero un po' utopico a riguardo.
1: Ma siamo in un'epoca in cui tutto è controllato, siamo controllati per primi dalla tecnologia, dai poteri forti, adesso ci mettiamo a fare i complottisti.
0: Sì, dai, facciamo i complottisti.
1: Esatto, esatto. No, però a parte
0: anche perché ho visto la puntata delle Iene sulla Terra Piatta, quindi insomma possiamo parlare di tutto.
1: Sì, i terrapiattisti sono eroici. No, però dico, abbiamo effettivamente tanti aspetti della vita che sono sotto controllo, abbiamo i media, abbiamo il lavoro che comunque richiede sempre più attenzioni e siamo controllati inevitabilmente anche sul lavoro, siamo tutti insomma dall'epoca un po' del Covid con cui abbiamo familiarizzato con proprio il controllo delle persone per necessità, ci siamo sempre più abituati ad accettare insomma queste dinamiche di controllo globale.
0: Ma c'è chi dice no.
1: Ma c'è chi dice no.
0: No, è una, insomma, una teoria molto nuova, devo dire, tipo di un quarto d'ora fa, perché sono reduce da un evento dove ho fatto una scappata, non dirò ovviamente il nome dell'evento, però mi ha spinto un po' alla riflessione su questi format molto precisi, molto scanditi, molto controllati appunto. E devo dire che la percezione però che ho avuto andando in questa cosa in cui hai il badge, in cui devi dichiarare il tuo nome al pubblico, e già questa cosa a me manda fuori controllo, perché capisco che siano diciamo degli eventi di network dove si incontrano le persone, ma io penso anche che abbia il diritto di scegliermi le persone con cui incontrarmi, per cui non ho voglia di far sapere a tutti come mi chiamo e non ho voglia di sapere tutti i nomi di quelli presenti. Si va un pochino mirati, però già in questo mi rendo conto che la mia cervicale non mi ha aiutato, ma mi ha dato un po' fastidio questa cosa, questo approccio molto aziendalista che secondo me sta sfuggendo un po' al controllo.
1: Sta diventando un po' anche ridicolo, nel senso tante volte queste logiche da big family sì, vanno bene fino a un certo punto, magari vanno bene quando si deve fare un lavoro insieme perché bisogna coordinarsi, bisogna essere tutti amici, tutti simpatici, però poi alla fine quanto è sostanza e quanto è forma?
0: Sì, e poi cioè, mi viene un po' da pensare che se hai necessità di avere tutto sotto controllo è perché di base il controllo ti sfugge.
1: Assolutamente.
0: Cioè non mi trasmetti serenità, mi trasmetti l'idea che se ti scappa qualcosa di imprevisto, oh mio Dio, cosa facciamo? Però non so se è un marketing che funziona.
1: Guarda, mi fai pensare a una pubblicità che, se non erro, aveva fatto Spotify qualche tempo fa, quando si era ritornati a lavorare in ufficio, no? Quindi tutte le aziende richiamavano i loro dipendenti in ufficio e loro avevano fatto un cartellone, più di un cartellone, con scritto: i nostri dipendenti non sono bambini, Spotify continuerà a consentire il lavoro da remoto.
0: Grande, mi piace questa cosa. E poi concludo anche con un altro aneddoto, così giusto per fare un po' di pettegolezzo prima di addentrarci in argomenti decisamente molto più seri. Mi ha fatto molto sorridere perché ho avuto necessità di fissare un appuntamento con una persona e ci abbiamo messo tipo 20 minuti a trovare uno slot libero, perché ormai non c'è più lo spazio, cioè non c'ho più lo spaziettino nel calendario, c'è uno slot libero.
1: Che va di 5 minuti in 5 minuti.
0: Che va di 5 minuti in 5 minuti, al che mi viene a dire: forse la tua agenda non ti viene un po' il dubbio che non sia proprio sotto controllo se non hai tempo per nessuna variabile, che, spoiler, nelle giornate le variabili sono molto più delle cose che invece accadono controllate. È vero, giusto avere un minimo di programma, di ordine, ma la cosa che mi ha fatto morire è che c'erano delle cose insindacabili e inspostabili, tipo ho Pilates. Cioè io voglio, se penso alla mia vita, quante volte ho dovuto spostare, ma anche una visita medica, magari una ceretta, cioè dopo 2 mesi me la fate fare una ceretta 35 minuti, no, neanche quella. E allora mi fa un po' sorridere, mi fa un po' pensare al fatto che quelli che hanno in realtà tutto sotto controllo è perché, posso dire una parolaccia brutta, sminchiano un po' le agende di quelli che poi passano per non avere nulla sotto controllo. Ecco, è ancora una riflessione, non è una risposta definitiva, però un po' mi viene da pensarlo.
1: Sono altresì convinto che spesse volte, soprattutto nel mondo del lavoro, il problema sia che chi realmente può fare qualcosa per una situazione all'interno di un'azienda sono veramente in pochi.
0: Esatto.
1: Quindi tutti gli altri orbitano intorno a quelle 5 persone che possono effettivamente risolvere il problema, ma devono organizzarsi, parlare, dialogare, discutere, fare di fare, poi alla fine è su chi ricade il carico di lavoro, su quelle
0: su
1: 5 persone.
0: Quello fa. Esatto. Guarda, questa settimana purtroppo non mi ricordo, non me la sono appuntata alla fonte, ma ho letto questa frase che secondo me è lapidaria e chiude questo set di sfogo prima del caffè, che è: agitarsi non è agire. e direi che rappresenta tutto molto perfettamente. Tutto questo, ragazzi, considerando che ho appena preso la pastiglia per la cervicale. Chi mi conosce sa che di solito dopo 8 minuti io sto già dormendo, e invece terrò botta, terrò duro, però ci sta la canzone a tema. Non è proprio il paracetamolo che ho preso, però insomma, Calcutta insieme al paracetamolo e alla cervicale ci sta sempre bene, quindi ce l'ascoltiamo.

0: Vabbè, sento il paracetamolo che fa effetto, quindi magari è la volta buona che parlo un po' più lentamente alla radio, potrebbe essere un'idea, però insomma. Andiamo invece avanti, perché questa settimana è accaduta una cosa molto bella, un incontro che mi ha ispirato tanti pensieri, tante situazioni, ed è stato l'incontro con Willy Peyote. Già devo dire che uno dei pensieri che abbiamo fatto a Sanremo quest'anno è: in un Sanremo così democratico, così tranquillo, un Willy Peyote ci è mancato, perché nel 2025 invece, con il suo Grazie Mano Grazie, ha ridestato un pochino. Mi ricordo proprio questo fotogramma della sala stampa, tutti giù con la testa a scrivere, anche perché forse era un orario quasi di chiusura pagina, e a un certo punto esce sul palco Willy Peyote e tutti, hai visto le teste che si sono alzate, oh guarda, qualcosa si ridesta, e quindi ne abbiamo sentito un po' la mancanza. E ringrazio Jessica e Gaia invece, che si sono adoperate questa settimana per farci realizzare l'intervista negli studi della Universal. Io l'ho realizzata per Prealpina, e il nostro Ricky Gibson, la voce più giovane di Radio Punto, invece l'ha realizzata proprio per Radio Punto. Quindi nella puntata di questa sera alle 19 di Untitled ci sarà la sua intervista live a Willy Peyote, e poi la troverete anche sul sito Vero DJ Ste, e sicuramente la trovate sulla piattaforma di YouTube al profilo della radio, quindi avrete l'occasione di vedere anche l'audio, cioè il video. Non si vedrà Ricky Gibson, perché appunto, essendo giovane, noi lo tuteliamo, ci piace fare affiancamento così alle nostre voci, proteggendole un pochino, però sentirete la sua voce che fa le domande. E appunto, ho fatto una chiacchierata anch'io con Willy Peyote e mi è piaciuto molto, perché la sua storia ricomincia con un "e invece". Perché? Perché lui 10 anni fa, poi questo 10 anni fa ricorrerà almeno un altro paio di volte nel corso di queste 2 ore insieme, insomma 10 anni fa si era detto: ok, basta, io e la musica non abbiamo lo stesso destino, non sono forse pronto anche a gestire, anche perché c'è stato veramente in questi ultimi 10 anni un cambio di paradigma tra chi ha iniziato a fare musica live, e lui ha fatto tantissimo urban, ha fatto tanta underground, chi ha iniziato in quel modo ha dovuto fronteggiare un sistema musicale completamente diverso, e bisogna anche dirlo che non tutti hanno retto il passo o hanno avuto più bisogno di tempo per impattarsi in questo nuovo mondo musicale. E lui invece adesso torna con un album tra l'altro molto bello. Io ho sentito i pezzi anche in anteprima, adesso sono usciti perché sono stati pubblicati credo il 15 di maggio, quindi ieri, giovedì, venerdì, insomma proprio in queste ore ho avuto la possibilità di avere il preascolto, quindi è un album che mi è piaciuto molto. Come ho detto a lui, un album che va dritto, perché in un mondo in cui fa tanti giri di parole per dire quello che non vuole, quello che non va, quello che non gli piace, lui, senza doverci necessariamente mettere dentro la volgarità, la violenza eccetera, fa dei ragionamenti sensati. Poi si può essere d'accordo con Willy Peyote oppure no, però è bello confrontarsi con un livello di dialogo e di linguaggio di questo tipo, e questo mi è piaciuto tantissimo. Ma non l'ho pensato solo io, lo hanno pensato anche tanti altri suoi colleghi, perché per esempio nell'album sì, ci sono delle collaborazioni sicuramente importanti, basta citare per esempio Bruno Rissas, basta citare Noemi Jeresca, o Jeresca, non ho ancora capito come si pronuncia, e poi anche i Subsonica, perché loro vengono da quell'humus torinese, né? Cioè proprio nell'intervista ho sentito questo accento piemontese. I Subsonica compiono 30 anni, quindi lui racconta tra l'altro con tantissima gratitudine come i Subsonica lo abbiano accolto all'inizio, quando ancora non era conosciuto, gli abbiano dato anche tante dritte, e quindi da allora sono rimasti amici. E questo, lasciatemi dire, nel mondo musicale è un tantino utopico, vedere che comunque si può collaborare tra artisti in questo modo davvero autentico, non necessariamente a microfono aperto, non necessariamente davanti alle telecamere. Io gli ho strappato un forse, perché sapete che Subsonica saranno sul palco dell'Isola del Castello di Legnano con il Rugby Sound il prossimo 10 luglio, e quindi ho detto: Willy, siete così amici, i Subsonica sono a Legnano, tu non sei in tournée quest'estate, ma non è che questa reunion di anniversario? E lui mi ha detto che appunto non può spoilerare nulla, che potrebbe esserci un forse un anno prossimo. Posso dire che io a quel forse ci ho creduto molto poco, però insomma facciamoci questo nodo al fazzoletto, ci rivediamo all'11 di luglio e vediamo se ha fatto questa sorpresa sul palco dell'Isola del Castello. La cosa bella di questa uscita di questo album, che già ha un titolo insomma abbastanza epico e di ispirazione cinematografica, ma non vi dico di più perché poi è un tema che ha approfondito Gibson nella sua intervista, però il nome ve lo dico invece: Anatomia di uno schianto prolungato. Ispirazione cinematografica, non aggiungo altro. Ma non è solo un album che tra l'altro è uscito in formato CD, è uscito in formato vinile, negli Universal Store è in formato vinile più poster, quindi c'è veramente molta materia. È un album estremamente fisico, anche nella scrittura è estremamente fisico, ma è accompagnato anche da un docufilm che lui ha registrato e che appunto racconta la storia di questo grandissimo E Invece. E anche qui, in modo dritto, senza né vittimismo né altro, ma proprio con l'idea di fare una sorta di documentario su se stesso, ha registrato questo film di 1 ora e mezza in cui racconta il perché c'è stato questo buco di 10 anni. E si chiama Depressione. E lui la racconta, diciamo, in un modo lineare, ma soprattutto la lascia raccontare anche alle persone che gli stavano intorno in questi lunghi anni. E quando dico depressione è quasi un eufemismo, perché veramente Willie ha fatto una ricerca su se stessa che l'ha portato in abissi molto profondi, e credo che sia potentissimo la linearità con cui racconta questo suo vissuto, e credo che sia di grande esempio anche per le tante persone che sono in depressione e non lo sanno, o sono in depressione e non sanno come uscirne. Io credo che sia una testimonianza talmente bella, autentica, senza necessario retorica di eroismo, di cose enfatiche, che insomma chi si trova in una certa depressione vede talmente lontani da se stesso che sembrano inafferrabili. E invece io vi consiglio di ascoltare le parole normali di qualcuno che ha detto E Invece. E io sono quindi molto felice di celebrare questo suo grande ritorno nella musica. Sono felicissima che ad approfondire l'argomento sia la voce più giovane di Radio Punto. Trovo che sia un grandissimo progetto utopico e che sia il primo grande, bellissimo E Invece di questa puntata. Lo ascoltiamo insieme con questo pezzo di Sanremo, DJ Stay, poi magari lo commentiamo un po' insieme.
1: Lo ascoltiamo, quindi un grazie, ma non grazie.

cosa mi piace di Willy Peyote? Il fatto che sia veramente la crasi di un'epoca musicale, perché lui è musicista, si sente, no? Abituato ai live, è abituato

0: divertente, il testo interessante, nel senso che tocca una serie di tematiche, molto estivo, bello.
1: Sì, poi vi do anche questa spoilerata da backstage. Noi arriviamo alla Universal, che insomma è questo palazzo alto, tutto un po' stiloso, col giardino un po' postmoderno, un po' zen, con la famosa sfera della Universal che capeggia già nel giardino, che devo dire che chi ha fatto l'architettura, se voleva incutere timore reverenziale, ci è riuscito benissimo, benissimo. Poi si entra e noi eravamo, loro credo che abbiano tipo tra l'ottavo e il dodicesimo piano, una cosa di questo genere. All'ottavo piano c'è la terrazza che dove aspetti, no? Perché c'è sempre questa cosa quando vai nei posti reverenziali, dove che tu sia in anticipo, che tu sia in ritardo, e comunque un po' aspetti, che secondo me anche quello, a proposito di marketing che dicevamo prima, fa. Ma la cosa bella è che dopo tutta questa cosa molto rigida, molto, citofoniamo sostanzialmente alla porta interna e chi ci apre? Willy, che fa: no scusate ragazzi, vado fuori a fumare una sigaretta e poi rientro, con una proprio spontaneità che mi è piaciuta e secondo me viene proprio fuori da chi ha fatto l'underground, soprattutto nelle grandi città, dove dovevi in qualche modo sopravvivere ed esistere tra diciamo anche un po' borderline sul poter fare musica in quel posto oppure no. E la cosa però che ci tengo, poi chiudo un po' il sipario su Willy Peyote, è invece ribadire quanto ha detto lui. Lui ama molto suonare nei club, quindi in quelle condizioni dove c'è tanta gente, però tutto sommato si mantiene anche una certa intimità, ma soprattutto lui ha detto il rapporto con il pubblico, no? Quando tu sei comunque in un locale ce la fai a dialogare con il pubblico, e quanto è difficile, sempre più difficile, lo ribadiamo, l'abbiamo detto tante volte, ma ci tengo a risottolinearlo, quanto sia difficile trovare questa dimensione di posti per la musica. Adesso qui a Milano noi abbiamo l'Arena Santa Giulia, che è un'altra cosa oceanica. Io ribadisco, secondo me anche in tante aree post-industriali, quindi che sono fuori da quei contesti residenziali, sempre che a Milano resti qualcosa fuori dai contesti residenziali, però spazio per la musica da quei 2.000-3.000 posti, ecco, secondo me servono con giustamente anche un'acustica interessante, un isolamento acustico per tutto il vicinato, servono gli spazi di parcheggio, perché è surreale pensare di fare tutto lì sotto il condominio, poi è chiaro che la gente esce, parla e quindi la convivenza diventa complicata, ma credo che nelle nostre città ci sia tanto posto per poter cercare di condividere questa cosa. A Milano sarà al Fabric, a proposito di posti storici, direi un Highlander della musica, e sarà a Milano il 20 di ottobre. Poi le altre date al momento annunciate solo a Nanantola, provincia di Modena, al Vox, a Molfetta, provincia di Bari, il 23 ottobre all'Eremo Club, a Napoli 24 ottobre alla Casa della Musica, il 27 ottobre a Bologna all'Estragon. Ecco, posso dirvi che se dovessi immaginare un weekend musicale, una gita fuori porta, io questo 27 a Bologna me lo segnerei, perché secondo me è anche un humus di pubblico che può rendere la serata particolarmente interessante. 30 ottobre Firenze, Teatro Cartiere Carrara, e anche per gli amici romani che ci stanno ascoltando c'è la data anche per voi. 31 ottobre a Roma all'Atlantico, e poi al 3 novembre Veneria Reale, ovviamente provincia di Torino, al Teatro Concordia, e l'ultima data per ora annunciata è la Hall di Padova il prossimo 7 novembre. Io spero e mi auguro che nel frammezzo ci siano altre cose interessanti. È un tour in divenire, lui adesso ha occupato diciamo le date autunnali, ma la musica deve ancora camminare parecchio, quindi vediamo che cosa capiterà. Io sono abbastanza confidente sul fatto che in qualche modo lo vedremo sul palco di Legnano, però magari potrei essere anche ingiustamente positiva e propositiva. Detto questo, voglio rendere omaggio alla maglietta di oggi, perché mi avete scritto, ho pubblicato una foto su Facebook del mio outfit, come dicono le stilose, di oggi, che in realtà mi faceva molto ridere, perché come avrete sentito appunto è stata una settimana tra Salone del Libro, nottate eccetera, in cui il sonno è mancato profondamente e ma mancherà ancora per almeno un paio di giorni, quindi avendo davanti un weekend lavorativo mi sono detta ok, facciamo almeno il weekend casual, e ho tirato fuori la maglia della Resistenza, diceste, che si vede qui, e ovviamente non potevano mancare nel mio cercare di trovare le energie gli AC/DC, e questo proprio il pezzo dedicato alla mia maglietta I Wear It Well. Al momento di tirar fuori il gomito, abbassare il finestrino, aprite le finestre, fate casino ragazzi, ci sono gli AC/DC che ci riportano nel 1979.

0: ok, adesso il mondo comincia a girare per il verso giusto, perché ci voleva un po' di questa sveglia dopo il paracetamolo. Teatro. Allora, intanto saluto e ringrazio Corrado D'Elia, che questa settimana abbiamo, cioè praticamente potevo mettere la tenda a Milano sta settimana, però insomma è stato bello ritrovarlo con un monologo che non classificherei esattamente come spettacolo teatrale. È un monologo che lui fa sulle canzoni italiane, anzi non solo italiane, tra l'altro un monologo che nasce dalla segnalazione per tantissime settimane, credo anche per qualche mese, del suo pubblico, dei suoi follower, che gli hanno segnalato delle canzoni particolarmente belle, particolarmente intense. Perché dico che non è uno spettacolo teatrale? Perché sembra quasi più una masterclass, dove Corrado D'Elia interpreta alcuni testi delle canzoni più celebre. Ovviamente non possono mancare De André, Fossati, quelle che hanno veramente un grande contenuto anche da un punto di vista teatrale, e lui riesce a fare un esercizio che rende semplice, perché tu lo guardi e dici ah bello, carino come idea, ma chi è un po' del mestiere se ne accorge che riuscire ad avere una base musicale, quindi un tempo dato, un'armonia data, un pitch, un battito, smontare il testo originale, interpretarlo in maniera teatrale, non in maniera sempre letterale, quindi non è che ha recitato il testo in modo peredissequo così come è nell'originale, ma ne ha dato quella lettura che ha fatto capire che cosa vuol dire fare recitazione e soprattutto anche cosa vuol dire scrivere delle canzoni che hanno un peso assolutamente specifico. Quindi in questo e tutto questo ritornando a prendere l'accento giusto quando poi magari partiva il refrain, quando magari partiva la strofa. È stato un esercizio che per chi lavora con i tempi lo guardavo con gli occhi così, dicevo come caspita fa a stare dentro così al millisecondo, sapendo che oltretutto lui non ha la regia. Noi adesso, io dall'altra parte del vetro ho il nostro DJ Ste, però diciamo che chi lavora in radio e si fa autoregia ha possibilità di manovra, no? E invece lui è sul palco da solo, la regia è in fondo alla sala del Teatro Leonardo e riescono a sincronizzarsi. Questa cosa qui, secondo me, più che uno spettacolo teatrale in sé, che ripeto, essendo canzoni conosciute, magari era un qualcosa che ci si poteva aspettare, ma dal punto di vista della tecnica teatrale, ragazzi, vuol dire lavorare col metronomo, vuol dire lavorare con la sinergia, con la sintonia. Bello, bello, e lui lo rende tutto semplice, come stare su un palco e chiacchierare con il pubblico che tu hai davanti. Sì, ma prova a rifarla una cosa del genere, cioè ho trovato una cosa veramente straordinaria. Ma non è di questo teatro che vi voglio parlare, vi voglio parlare di un altro "e invece". Un invece che ho incontrato sabato scorso, se vi ricordate nella puntata vi avevo detto che avrei visto Enrico Loverso con il suo Uno Nessuno 100.000 Pirandello, quindi ragazzi parliamone di questa cosa straordinaria, con cui ha concluso la stagione del Teatro Tirinnanzi di Legnano. Vi dico solo, adesso ci prendiamo un paio di set per raccontarvi questa storia, perché è una storia che ha tanti dettagli importanti. Vi dico solo l'inizio e la fine. L'inizio, lui che tranquillamente in abiti civili, mi viene da dire, gira per il foyer e stringe la mano a tutta la gente che arriva, e tu dici vabbè, ma non è normale questa cosa? No, non è normale, anche perché lui poi doveva stare sul palco, reggere un'ora e mezza di monologo, quindi anche il tipo di concentrazione e di focalizzazione è importante. Ma lui, fino a 5 minuti prima di salire sul palco, era nel foyer a incontrare le persone, e questa cosa mi ha fatto dire, un po' come si dice nella sigla di Caffè Utopia, si può fare, cioè si può fare teatro senza avere nemmeno tutti quegli isterismi, tutte quelle cose, cioè si può fare il teatro insieme alle persone, con le persone. La cosa bella è che tu dici vabbè, fa un po' promo, fa un po'. Finito lo spettacolo, è stato l'ultimo a lasciare la sala, perché lui a un certo punto, dopo i bis e quant'altro, è sceso con la sua tunica bianca e i suoi pantaloni bianchi, diciamo un po' da yoga, a piedi nudi, perché sul palco era a piedi nudi, e ha stretto la mano ad ogni singola persona che si è approcciata a lui, ha scambiato una battuta, ha fatto le fotografie, ed era chiaramente stanco perché era stato sul palco per tutto quel tempo, però non ha rinunciato a nulla del rapporto con il pubblico, e quindi questo è già un grande "e invece", perché invece si può fare anche così, essere artisti ed essere vicini al pubblico, non essere artisti ed essere intoccabili. Ma non è questo l'invece che vi voglio raccontare di Enrico Loverso. Vi faccio ascoltare la sua intervista che ho registrato, che trovate pubblicato su Sempione News, quindi avrete modo anche di vederlo. Ecco a voi l'intervista a Enrico Loverso.
1: Uno Nessuno 100.000 follower, quanto può essere ancora attuale Luigi Pirandello, che ha lavorato anche smart a questo punto?
2: Sì, noi facciamo tantissimi spettacoli per le scuole, quello che dico prima ai ragazzi è di fare una semplicissima operazione, tanto loro sono svelti, sveltissimi con la testa, e la fanno senza problemi. Ogni volta che sentono la parola specchio devono pensare display, ed è lo spettacolo, è scritto ieri, è scritto oggi, stamattina, perché è uno spettacolo, non so questo Luigi come gli sia venuto, ha scritto uno spettacolo sulla foto di profilo di WhatsApp, sulla foto di profilo di Facebook, dei social, e sul come siamo noi veramente e su come gli altri ci vedono e come vorremmo che ci vedessero. E quindi un po' complicata tutta questa storia, però poi sulla scena arriva, anche i ragazzini lo capiscono bene, e spesso vengono dopo lo spettacolo a fare delle domande che mi illuminano su aspetti della storia e dei personaggi che delle volte non ho ancora messo a fuoco. Poi arriva un ragazzino e ti dice: ma quando succede questa cosa? Ma sai che hai ragione, c'è anche questo. Perché la cosa bella dei classici, delle cose scritte tanti anni fa, è che avevano come punto di riferimento solo l'uomo, con tutte le sue sfaccettature, tutti i suoi livelli, e queste cose hanno tantissimi livelli, e poi dipende da te la possibilità di comprenderli o meno.
1: Ti do anche questa suggestione. Tu hai detto, era luglio 2016, 10 anni, hai rischiato di stare senza quasi 10 anni di teatro. Per questo teatro compie 10 anni in questi giorni.
2: No.
1: E noi abbiamo rischiato di stare senza il teatro per tanto tempo. Com'è la vita senza teatro?
2: Hai visto questi libri su cui scrivono, ai tempi del Covid, in quell'estate in cui gli spettatori erano contingentati, una signora ha scritto: in questi tempi bui ci mancavano le luci e il respiro del teatro. Ma il teatro poi non è... Un ragazzo che entrassimo a fare lo spettacolo ha detto: buona esibizione. Ha detto: no, non c'è nessuna esibizione, stasera ci dobbiamo divertire tutti insieme. Nel teatro si forma comunità. E gli spettacoli che sono andati meglio in questi 10 anni sono quelli in cui c'erano dei teatri in cui si facevano tante attività, dalla danza alla musica, alla scuola di teatro, di recitazione ovviamente, e gli spettatori erano una comunità. Quando entravano si salutavano tutti fra di loro, si conoscevano fra di loro, e lo spettacolo andava molto molto meglio, perché era casa loro e si vedeva. Il teatro deve ridiventare la casa del cittadino.
1: E qual è l'augurio che fai a Enrico Loverso e al teatro?
2: Di continuare altri 3.000 anni, ma forse anche un po' di più.
0: 3.000 anni, forse ancora un po' di più, lo commentiamo tra poco, subito dopo aver ascoltato il prossimo brano musicale. L'ho fatto apposta, DJ Ste. L'ho fatto apposta perché ti stavo prendendo in giro, DJ Ste, l'ho fatto solo per farti uno scherzone. Un titolo qualunque. Come vi dicevo, chi ci sta guardando dalle telecamere che ha la nostra applicazione sta ridendo, perché ogni tanto gli faccio gli blitz al nostro DJ Stay quando vedo che sta facendo un'altra cosa, ma so anche cosa sta facendo, io gli faccio gli scherzoni. Quindi dicevo, avete capito questo grande invece di Enrico Loverso? Avrebbe potuto smettere di anche lui 10 anni fa, che aveva detto: no, basta, io il teatro non lo voglio più fare. E invece poi ha trovato questo testo, questa reimpaginazione di Pirandello che lo ha reso particolarmente attuale. E da allora ha detto: vabbè, ascolta, proviamoci, facciamo qualche serata, finché c'è pubblico lo portiamo in scena. Da quando ha detto questa frase, da quando ha detto "e invece", sono passati 10 anni e 800 repliche, per cui direi che nella vita anche "e invece" può essere una delle nostre frasi salvavita. E invece è anche quello che ha detto la città di Legnano quando 10 anni fa quel teatro era un disastro perché era stato chiuso per tanto tempo. A un certo punto io mi sono infilata nel cantiere di questo teatro ed era veramente tutto devastato, era un guscio vuoto all'interno, e invece oggi non solo è ritornato a lavorare questo teatro, ma ha ricostruito anche quelli che erano i fasti iniziali della sua costruzione, che la meravigliosa edilizia degli anni 50 e 60 aveva zappato via, quindi togliendo i fregi, togliendo i legni, togliendo tutto quello che era bello. E invece fortunatamente è stata fatta questa ristrutturazione, quindi lunga vita al teatro, lunga vita al Teatro Tirinnanzi di Legnano, che ha appena concluso appunto con Loverso la sua stagione ufficiale, ma è già pronta tra poco ad annunciare quella che sarà la programmazione 26-28, perché proprio questa settimana è arrivato l'annuncio della conferma della convenzione con il comune, quindi resterà in mano la gestione per altri 2 anni alla Valentino SRL, al quale auguriamo, non si può dire a microfono aperto quello che si augura teatro, ma ci siamo capiti. Digeste, siamo quasi pronti al nostro anche giro di boa, sono le 16:52 in questo istante, non vi ho ancora parlato, pensa, della veglia della croce, quindi quante cose ci aspettano ancora in questa puntata di Caffè Utopia, che torna nel 1999, data sempre epica, e soprattutto con una voce bella, femminile, quella di Natalie Imbruglia con Smoke.

0: Adesso puoi scegliere, DJ Stay, scegli tu pillola rossa o pillola blu, perché io ho almeno tre invece, di cui due non seri e uno serio. Puoi scegliere, sono le 16:56, vedi tu.
1: Abbiamo iniziato parlando di complotti, viviamo nel Matrix, rimaniamo nel Matrix.
0: Esatto, quindi cosa scegli? Facile o non facile?
1: Non facile.
0: Ecco, non facile. Allora, il non facile è un aggiornamento su un progetto utopico di cui vi abbiamo parlato nelle scorse puntate. Questa rigenerazione urbana che ci sta conquistando in modo particolare, che stiamo seguendo particolarmente da vicino, ovvero l'ex manifattura di Legnano, una rigenerazione urbana che ci interessa molto perché porterà l'università nella nostra città, riporterà anche un restyling completo della zona centrale con un'idea di più personalità a piedi, meno macchine che finiscono sotto, e a me questa cosa del parcheggio interrato piace sempre moltissimo, ma c'è uno stop da parte della sovrintendenza. Ma ci tengo a chiarire questa cosa perché ovviamente noi siamo in campagna elettorale, quindi in questi giorni vale tutto, quindi c'è anche chi è partito dicendo hanno bocciato il progetto. Non hanno bocciato il progetto, ragazzi, questo ve lo posso dire, anzi la sovrintendenza ha approvato il progetto che riguarda la ristrutturazione appunto della zona più storica, che è quella che conserverà tutta la parte in struttura di mattoni a vista, mattoni del 1900, insomma abbiamo parlato moltissimo di questa struttura industriale a Castello, e lì verranno fatte le zone che si chiamano standard, quindi lo spazio per per l'università e altre aree diciamo da allocare. Quello che la sovrintendenza ha detto, non è convinta di alcuni aspetti commerciali, quindi della possibilità per esempio di poter fare arrivare lì un albergo, che era una delle opzioni previste dal progetto, quindi gli hanno detto va bene, però questo aspetto lo dovete rivedere. Soprattutto si è concentrata sui tre palazzi, i tre grattacieli che avrebbero dovuto sorgere nella zona subito attigua, perché oltre diciamo il lotto è composto da una parte più storica e una parte che invece è stata fatta negli anni successivi con un capannone. Il capannone è la parte che si può diciamo demolire e ricostruire residenziale, però secondo la sovrintendenza lo styling e anche le altezze previste dal progetto non sarebbero diciamo conformi, perché impatterebbero troppo sulla parte storica, quindi ha messo diciamo dei veti su questo aspetto. Ed è una cosa che quando si vanno a ricostruire queste aree capita praticamente sempre, cioè è difficile che tu fai il progetto e la sovrintendenza ti dice ok subito, ma perché giustamente porta le proprie visioni, porta la propria conoscenza per poter tutelare l'aspetto tanto urbanistico ma soprattutto quello storico conservativo, e come abbiamo detto tante volte la parte della memoria che anche un edificio porta con sé. Quindi questa è la realtà dei fatti, non è andato tutto bene come previsto, ma non è nemmeno stato bocciato tout court il progetto. Adesso starà ai tecnici fare le modifiche richieste e poi presentare per il progetto esecutivo le nuove tavole sostanzialmente. Quindi poteva essere già pronto a partire, e invece, questo è un invece negativo per quello che riguarda oggi, dovranno rivedere alcune cose. Credo che la verità la scopriremo dopo il 24-25 maggio, o se ci sarà dopo il ballottaggio, però intanto questi sono i dati che ci sono arrivati in maniera netta e incontrovertibile. Quindi la notizia è questa, poi l'uso che faremo della notizia non lo so, lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo, così come scopriremo cosa accadrà nella seconda parte della nostra trasmissione in diretta qui su Radio Punto. Ancora Palio di Legnano, e poi allarghiamo un po' la visione perché ho un paio di notizie utopiche che vorrei condividere con voi. Continuate a seguirci, io ve lo ricordo ancora il numero 0331 51 2121 se volete partecipare in diretta alla nostra trasmissione, tanto vi risponde il nostro DJ Stay. Intanto andiamo break, giro di boa.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16, oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera, e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Spot.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
6: Taiwan replica, Trump ribadisce la sua indipendenza. Meloni per Consiglio Europeo legittimi hub modello Albania. Maldive sono riprese le ricerche dei 4 sub. Tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, sabato 16 maggio, in studio Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dall'estero in apertura. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha detto il Ministero degli Esteri taiwanese. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Il leader russo discuterà con l'omologo cinese per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Medio Oriente, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington, ha affermato. L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra. Trump non sarebbe mai stato così vicino all'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che il Taiwan convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Torniamo in Italia alla dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. La firma sui social alla Premier Giorgia Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Emergenza migranti: subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta di ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come, quando la bimba ha iniziato a stare male. In chiusura andiamo alle Maldive. La Guardia Costiera ha iniziato le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina. Il Ministero degli Esteri italiano è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta di Roma, la Polizia Maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duco York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Al momento 8 sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
8: Luce Verde, Lombardia.
9: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese. Fino al prossimo 24 maggio resta chiusa al traffico l'entrata di Gallarate direzione Milano. La stessa autostrada questa notte sarà chiusa tra le 21 e le 5 del mattino tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. In città a Milano prosegue la manifestazione Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e piazze di tutta la città. La manifestazione coinvolge più di 250 artisti italiani e internazionali. Il cuore del festival, la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario va ben oltre il centro città. Vi anticipo infine per domani lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 maggio per protrarsi fino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e i regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Non sono previste fasce di garanzia. Da Massimo Veschi è tutto.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Punto. Semplicemente. Music.

0: 17:11, siamo in diretta con Caffè Utopia per la nostra seconda ora e abbiamo il potere di stare ancora svegli nonostante la pastiglia per il mal di testa. Guarda che forza di volontà che sto esprimendo.
1: Caffè, grazie. In studio sì. Rosso, lato regia, si richiede un caffè urgente.
0: Cioè, no, vabbè, ma questa generosità non possiamo averlo anche lato speaker,
1: vabbè,
0: no?
1: Lato regia, qua sto facendo 37.000 cose, pubblichiamo articoli, gestiamo, facciamo, disfiamo.
0: Esatto, siamo multitasking oggi, quindi intanto salutiamo gli amici del Mic che ci ascoltano, che ci aspettano sempre per l'aperitivo, ma se volessero anticipare un caffè, per dire, no?
1: Sempre
0: siamo, sempre qua, quindi sempre bene accetto. Bene, oggi il tema della puntata è un po' questo e invece, e devo dire che c'è un grande e invece che riguarda il mondo del paglio. Del paglio parliamo tantissimo, soprattutto quest'anno, intanto perché siamo un po' patiti, cioè dovete averci un attimo di pazienza, perché so che a DJ Ste non gli tremano le vene su questa cosa, però insomma, per chi vive il paglio è tanta roba.
1: Perché io sono un finto legnanese, in realtà non sono proprio di Legnano.
0: E vabbè, però guarda che ormai questa cosa è molto bypassata, intanto perché le contrade che sono un po', io lo dico sempre, a Venezia ci sono i sestieri, nelle città ci sono i quartieri, a Legnano ci sono le contrade che è un'altra roba, quindi immaginatevi proprio le aree della città, ogni contrada ha il suo maniero, quindi la casa della contrada e la propria chiesa. Per tantissimo tempo sono state viste come realtà chiuse e probabilmente lo erano anche, cioè un po' un enclave dove si ritrovavano un po' i soliti noti, e invece da tanti anni ormai c'è un'apertura grandissima. Vi dico solo che questa sera, per esempio, c'è uno degli eventi storici meno storici di tutto il paglio, che è la cena gallica. Anche perché tu dici, cosa c'entra la cena gallica con il paglio? La risposta è niente, soprattutto perché alla cena gallica si mangiano le patate, e voi sapete benissimo che non c'erano le patate ai tempi dei Galli, ma che sono arrivati poi quando abbiamo scoperto l'America. Ma è un'occasione per stare, pensate che sono previste circa 1000 persone, quindi è ovvio che non siano tutti legnanesi, per mangiare lo stinco con le mani, per mangiare il pollo con le dita come la regina Margherita, insomma è un momento per fare un po' di casino, quindi questo è, ed è un aspetto del paglio, la parte anche ludica, quindi guardate sul sito Paglio di Legnano, guardate tutti gli eventi e imbucatevi tranquillamente in una contrada, anche perché questo il mese di maggio è il mese in cui le griglie non si fermano mai, quindi c'è il cenino anche durante la settimana, siccome si lavora appunto tutte le sere nei manieri, se girate e bussate qualcuno trovate sempre tranquillamente, i bar funzionano sempre, quindi è il nostro modo per stare tutti insieme, e vedrete anche un po' di backstage, perché questo è il momento in cui si diventa pazzi per il costume che magari è uscito, preso due gocce d'acqua, quindi bisogna smacchiarlo, cioè è tutto un mondo veramente molto strano. Ne parlo con molta tranquillità quest'anno anche alla platea più estesa dei nostri ascoltatori che ci ascoltano semplicemente ovunque, perché se c'è un anno in cui il paglio ha allargato le proprie braccia è proprio quest'anno in cui si festeggiano gli 850 anni dalla battaglia di Legnano. Battaglia di Legnano che lo ricorderò sempre, è nell'Inno d'Italia, perché non rappresenta qualcosa che è accaduto in un singolo posto, ma rappresenta la prima volta in cui popoli divisi, comuni divisi, persone che non si conoscevano, si sono riunite tutte per un unico scopo, che era quello di difendere il proprio territorio, ed è per questo che siamo nell'Inno d'Italia, dicendo appunto dall'Alpi a Sicilia, dovunque Legnano. E questa settimana siamo particolarmente orgogliosi perché sono accadute due cose epiche. La prima è sicuramente aver visto la nostra delegazione con capitanata da quello che normalmente sarebbe il sindaco, ma che nel mondo del paglio è il supremo magistrato, quindi la prima carica, seduto. Se googlate un pochino trovate questa fotografia di Lorenzo Radice, appunto sindaco, supremo magistrato, seduto di fianco a Mattarella che se la raccontano, e sullo sfondo si vede tutta la delegazione della Fondazione Paglio di Legnano, e per noi è un'immagine insomma che ci rende grande orgoglio essere stati accolti dal presidente, e che ha saputo, insomma ha conosciuto tutti gli aspetti del paglio, è stato tra l'altro sono stati portati in dono ovviamente anche le pubblicazioni, tutte quelle che sono anche un po' l'oggettistica del nostro paglio, ed è un motivo di grande grandissimo orgoglio. Orgoglio che è stato bissato ieri sera perché si è tenuta una delle cerimonie più suggestive, lasciatemi dire, del paglio, che è quella della veglia della croce. Che cosa succede? Che così come accadde nella storia, i capitani che governano le contrade insieme ai loro contradaioli si sono ritrovati a livello storico, e anche ieri sera nella rievocazione raccolti intorno alla croce di Ariberto di Intimiano, che è il crocione, il paglio, quello che noi mettiamo proprio appunto in paglio, che è quello che si vede cappeggiare in tutte le iconografie del Carroccio. Si vedono la coppia di sei buoi bianchi che trascinano un carro. Sopra questo carro c'è il crocione, che è appunto il crocione di Ariberto di Antimiano. Quello che noi abbiamo a Legnano è la copia autentica di quella che si trova depositata invece nel museo del Duomo di Milano. E sopra questo crocione c'era la famosa campanella, la Martinella, che tra l'altro è stata ritrovata nella sua versione ufficiale non tantissimi anni fa. Per tanti anni abbiamo avuto una copia sul Carroccio, e poi durante alcuni scavi è stata rinvenuta la Martinella, quella vera originale, quindi è stata riportata sul carro del Carroccio. E poi c'è questa liturgia, perché il Carroccio, il paglio di Legnano sposa delle tradizioni prettamente laiche con una dimensione anche storica, così come fu la battaglia di Legnano dell'epoca. E appunto ieri sera si è rivista un po' questa parte più mistica, più religiosa anche. Non a caso la cerimonia è stata officiata da Monsignor Mario Delpini, che insomma, voglio dire, arcivescovo di Milano, che ha fatto un'omelia molto bella, e in questo senso mi sento anche di condividerla, perché Legnano è diventa in questa omelia l'esempio di qualcosa che si può fare. E torno a recitare per la seconda volta la nostra sigla di Caffè Utopia: si può fare. Nelle sue parole Monsignor Delpini ha richiamato proprio il senso di appartenenza della città, e ve lo leggo. Dice: sono di Legnano, città del Paglio. Ecco che cos'è una città: un senso di appartenenza, una comunità costruita su una memoria condivisa, su una speranza partecipata. Il Paglio può essere un aiuto a sperimentare, a vivere questo senso di appartenenza alla città, e questo diventa una strada e anche per i nuovi cittadini di Legnano, che possono trovare un aiuto alla loro coscienza di essere di Legnano proprio in questo partecipare al Paglio. Il Paglio coinvolge tutta la città. Il Paglio è una gara, è una sfida tra le contrade, rievoca una battaglia, un momento drammatico, ma nella forma del gioco, nella sfida pacifica. La guerra diventa il gioco della guerra, cioè una sfida che non intende fare del male, ma esaltare la capacità, premiare l'impegno, fare della rivalità uno stimolo per essere migliori. Belle, di Geste, anche per chi non è, cioè io ho la pelle d'oca, però direi che è un messaggio universale.
1: No, belle parole, condivisibili e giuste, mi verrebbe da dire, opportune.
0: Sì, devo dire, guarda, io ti giuro, ho la pelle d'oca.
1: No, è bello sentire un messaggio così, comunque anche su una appunto competizione, se vogliamo, una rievocazione storica che ha degli elementi di competizione, ma è un messaggio universalmente umano, diciamo, quello che è.
0: Esatto, per quello che mi piace raccontarlo, cioè vi raccontiamo di una cosa piccola che però è esemplificativa di tanto. E poi lasciateci bullare, perché la cerimonia che di solito è fatta nella nostra basilica centrale, nella basilica di San Magno, ma è stata riportata per l'occasione là dove effettivamente ci fu quella celebrazione, quel riunirsi insieme, cioè nella basilica di San Simpliciano a Milano, che è proprio nel cuore di Brera. E quindi la cosa bella era che ieri sera era serata di movida in quel di Brera, e quindi a un certo punto, in mezzo a questi che facevano la pericena, cose così, hai cominciato a vedere arrivare gente vestita in maniera medievale. Sembrava a un certo punto un flash mob, no? Perché dici, vabbè, ma ascolta, come stanno messi quelli? Ne vedo passare uno, già è strano, ne vedo passare due, e vabbè, ma ne vedo passare 150. A un certo punto si sono accorti anche in quel di Brera, pieni di aperitivo, che stava accadendo qualcosa. E la cosa bella era vedere, a parte che in Brera è il posto di Milano, secondo me, insieme ai Navigli, dove si sentono più lingue nello stesso metro quadrato, quindi c'era tantissime persone anche dall'estero che venivano, fotografavano, e qualcuno che ci guardava anche in modo abbastanza così strano, e dice: che cavolo stanno facendo questi con il crocione che è stato portato dai portatori all'interno della chiesa, poi i capitani che si sono tolti questo è un gesto secondo me molto bello, cioè i capitani che si tolgono il mantello e depositano la spada per riunirsi intorno alla croce. Questo credo che sia il momento più catartico di tutta questa cerimonia, quindi insomma è stato bello, possiamo dirlo, è stato bello.
1: Bello, cioè vedo tanti simboli, diciamo, che potrebbero essere mutuati nell'interpretare tante vicende storiche che si stanno verificando in questo periodo.
0: Ma infatti è questo che vorrei sdoganare, cioè Forse verrebbe da dire che dal punto di vista della comunicazione è il brand che non funziona, perché se io dico Paglio di Legnano penso che è qualcosa che riguardi solo una città, solo un nucleo ristretto. In realtà i messaggi che arrivano da quel capitolo di storia che noi rievochiamo sono veramente universali, altrimenti, ribadisco, poi non lo dico più, non saremmo nell'Inno d'Italia. Cioè quello che è accaduto qui appartiene a tutti, quindi quello che vi dico è: venite a vederlo il Paglio di Legnano, ultima domenica di maggio, anche perché è un evento che, volendo, può essere gratuito, nel senso che la sfilata storica attraversa tutta la città di Legnano e quello è gratuito. Poi chi vorrà potrà entrare anche allo Stadio Mari, dove sono previste 8.000 presenze. E so per certo che i biglietti della tribuna coperta sono già stati esauriti nel giro di poco tempo, ma ci sono ancora posti nei distinti, quindi sulle tribune e nel prato, che consiglio per chi ha i bambini più piccoli che hanno modo anche di muoversi un pochino, di giocare, magari di mettere un plaid per terra e magari fargli fare il sonnellino, eccetera, perché la giornata, ragazzi, è lunga. Vi ribadisco, anche con abbastanza i polsi che tremano, l'ansia nel cuore, che sarò in diretta per il Paglio di Legnano, quindi mi troverete sul canale 88 di Rete 55, sui canali streaming di YouTube del Paglio di Legnano. Vedi, già la tosse nervosa, perché è il momento un po' più difficile quello che dovrò fare io, cioè vi racconterò quello che accade in diretta dalla strada, dove tutto può accadere. La pioggia a questo punto viene da dire che è il minore dei mali, può accadere veramente di tutto, quindi abbiate pietà di me. Sarò in diretta dalle 14.30 fino alle 15.30 circa, cioè da quando i figuranti entreranno dal portale dello Stadio Mare, quindi darò la linea allo Stadio Mare, quindi abbiate pietà di me.
1: Ma andrà alla grande sicuramente, la nostra Laura sarà lì presente.
0: Tocco legno.
1: Vabbè, ma noi di tutta Caffè Utopia è con te.
0: Ecco, grazie, fatemi sapere che mi volete tanto bene.
1: Messaggiamo massivamente Laura, facendo degli auguri.
0: Grazie mille. Quindi siamo arrivati con questo raccontone lungo al nostro alle 17.23, quindi ho chiacchierato veramente tanto. Magari ci facciamo una doppietta musicale per recuperare un pochino, riposare le orecchie dalla mia parlantina terrificante. E poi ho ancora un paio di notizie utopiche, non necessariamente serie.

0: Eccoci tornati, 17:29. Non volevo entrare sull'argomento, anche perché è un argomento difficile, insidioso, ma ho trovato una via d'uscita nelle parole di Grazia Di Michele, che secondo me nel suo post racchiude esattamente il delirio di queste ultime ore, e quindi ve lo leggerei perché ne condivido anche le virgole, e poi su questo magari torneremo quando sarà tutto molto meno mediatico, perché quello che è accaduto veramente non va bene, ma non va bene veramente, non basta solo indignarci sui social, qua bisogna fare un ragionamento molto più serio e approfondito. Ma vi faccio questo riassunto. Lei dice proprio, ricapitolando: la seconda carica dello Stato, in un evento dedicato alla tutela dei minori, sogghigna raccontando quando sia bella una seduta a tre con Mara e Stella. Il cognome e il titolo sono secondari trattandosi di donne. Mentre la TV di Stato, A Porta, in quella che viene chiamata la terza camera dello Stato, e che è comunque un programma registrato, quindi soggetto a editing e montaggio, lascia passare l'idea che nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro, che qualcuno ti prende e tu prendi qualcuno, citando le parole che sono state pronunciate nella trasmissione. Ignazio La Russa e Bruno Vespa sono due anziani patriarchi che si trovano a gestire il potere politico e comunicativo. Passeranno come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Ma la cosa grave è che Mara e Stella non intervengono a difendere la loro dignità, e che a pronunciare quel delirio su Rai 1 sia stata una giornalista donna. Penso a tutte le battaglie che abbiamo fatto nel movimento femminista, alla rivoluzione che abbiamo cercato di difendere anche attraverso l'arte, con fatica, e poi ti ritrovi a dover fare i conti con delle donne emancipate che portano il loro dannosissimo contributo alla normalizzazione della sottomissione e della violenza. Ma davvero ci meritiamo questa deriva culturale? Questo è un capitolone, ragazzi, che apriamo oggi, chiudiamo qua, però sono parole che arriveranno sui tavoli di chi ci lavora su questa cosa, e posso dire che questa volta non staremo zitte, e invece ci lavoreremo davvero davvero tanto su questo. Mi sono fatta serie a 5 minuti, ma poi prometto che ho preparato anche delle notizie utopiche che parlano, per esempio, di cartoni animati, che però hanno a che fare con l'educazione. Per cui, insomma, ripartiamo da qui subito dopo il nostro ultimo stop set. Saluto anche Massimo Veschi, non l'ho fatto prima, con la sua voce melodiosa, sono sempre felice di averlo all'interno di Caffè Utopia. Tra poco torniamo per l'ultima mezz'ora insieme.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese. Fino al prossimo 24 maggio resta chiusa al traffico l'entrata di Gallarate direzione Milano. La stessa autostrada questa notte sarà chiusa tra le 21 e le 5 del mattino tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. In città a Milano prosegue la manifestazione Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e piazze di tutta la città. La manifestazione coinvolge più di 250 artisti italiani e internazionali. Il cuore del festival, la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario va ben oltre il centro città. Vi anticipo infine per domani lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 maggio per protrarsi fino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e i regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Non sono previste fasce di garanzia. Da Massimo Veschi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ed eccoci qua, sono 17.36, sto ridendo perché ho raccontato un po' la vicenda di questa settimana senza sonno, perché a un certo punto parcheggio l'auto, che non, mentre non stava piovendo, e ovviamente scelgo la serata sbagliata per dimenticarmi l'ombrello, che mediamente muore in macchina. Io riconsegno le macchine con dentro gli ombrelli mai toccati, ma quella sera lì sarebbe stato utile. E la cosa bella che stavo raccontando a DJ Ste, che in quel momento sembrava una scena da film Milano, perché eravamo in Moscova davanti alla porta, questo piazzale lastricato, bagnato con la pioggia incessante, le auto, i fari delle auto, il lampeggiante blu dei carabinieri. Qualcuno, se fosse stato un film, sarebbe arrivato con un ombrello. Dicevo, ma dov'è Truffaut quando serve, no? Perché sembrava una scena di un film in bianco e nero. Invece no, ragazzi, la triste realtà è che arrivi nel parcheggio tirando un sacco di parolacce, rischiando di slittare sui tacchi con i capelli che ti collano sull'eyeliner, che giustamente gocciola, come diceva Fiorella Mannoia, con lacrime da donna, cosmetiche severe.
1: Ma ti faccio fare una grassa risata come i nostri ascoltatori. Due settimane fa all'incirca, adesso sai che c'è questo periodo che inizia a grandinare, a venire sì, giù di tutto e di più. E tu ben sai che io sono molto appassionato, certo, di auto. E quando mai io esco di casa? Mai,
0: ma
1: sostanzialmente.
0: Quando
1: grandina. Quindi io qualche domenica fa sono andato a mangiare in una catena famosa di fast food, la sera di domenica, no? E non pioveva, c'era un bel cielo. Ho detto, vabbè, dai, esco di casa.
0: Cosa vuoi che capiti?
1: Posteggio la macchina lì, davanti, perché ovviamente la voglio guardare, ovvio, da dentro al ristorante. Inizia a piovere. Dico, vabbè, ma mica grandinerà.
0: Adesso non siamo sempre pessimisti, no?
1: Inizia a grandinare. Quindi io di tutta risposta, cosa faccio? Io e la mia dolce metà, ovviamente, che è sempre dietro a salvarmi la vita, usciamo sotto la grandine, ma sotto la grandine.
0: Hai scagliato la fidanzata sotto la grandine per proteggere la macchina?
1: Devo dire che si è scagliata lei per proteggere la macchina, probabilmente perché non mi voleva sentire lamentare dopo. Arriviamo, spalanchiamo il baule, strappiamo il cosino di sicurezza del contenitore, del telo antigrandine, che io ovviamente porto sempre in ogni mia auto.
0: Da furio.
1: Esatto. Scateniamo tutto il telo antigrandine sopra la macchina coprendola. Rientriamo a questo ristorante e ci rendiamo conto che siamo letteralmente zuppi.
0: Eh certo.
1: Ma non bagnati,
0: no, no, zuppi.
1: Cioè io avevo una camicia azzurra, è diventata blu scuro. Quelli di questo ristorante che non menzioniamo mi guardano con pietà, perché erano in chiusura.
0: Eh beh,

0: Voglio dire,
1: Fano, siediti.
0: Ascolta, siediti. Stai qua un attimo.
1: Ma una cosa,
0: ti mettiamo nel microonde, qualcosa faremo.
1: Credo di non aver mai preso così tanta acqua nella mia vita. Ero completamente bagnato.
0: Ma poteva andarti peggio. Poteva andarti peggio se tu fossi nato a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Se tu fossi stato il figlio di un signore meraviglioso, anche, anzi lo ringrazio, gli mando un bacione, che la scorsa settimana ha voluto festeggiare gli 87 anni al museo dove appunto abbiamo la collezione Alfa, e lui ha raccontato proprio di questa cosa. Era il suo compleanno, quindi accompagnato dai figli, dai nipoti eccetera, e davanti all'Alfa Sud ha raccontato, loro tra l'altro venivano dal Trentino, quindi questo era un dato importante, e ci ho comprato questa Alfa Sud. E cosa succedeva quando nevicava in Trentino in salita con l'Alfa Sud, secondo te, DJ Ste? Poteva avere...
1: Già, ecco. Alfa Sud e salita a me preoccupano, no, esatto, moltissimo.
0: Allora lui, geniale, cosa faceva? Prendeva i bambini, cari bambini, li metteva nel baule in modo tale che il peso fosse spostato nel posteriore della macchina e la macchina avesse maggiore grip sulla neve. E io ho guardato i figli, che comunque stanno bene, cioè sono ancora viventi, grazie a Dio, anche se non è stato così scontato, e li ho guardati e gli ho detto: siamo una generazione di sopravvissuti, perché insomma il concetto di safety dei bambini era un po' in là da venire. E allora tu dici, tu pensa che siamo partiti parlando di storie e cose questa puntata, e finiamo invece a parlare dei cartoni animati anni 80, perché spopolano sui social questi meme delle cose diseducative che ci hanno detto negli anni 80 attraverso i cartoni animati più importanti, insomma, che hanno segnato i nostri ricordi. E quindi ribadisco che siamo una generazione di sopravvissuti. Però vedo che annuisci, DJ Ste.
1: Sì, ma io ho visto anche pubblicità del tipo mangia il burro che fa bene,
0: sì,
1: oppure lo zucchero che fa bene, fantastico.
0: Ma sì, siamo stati meravigliosi.
1: Ma erano bellissimi quegli anni. Io non li ho vissuti, ma io ci metterei la firma a tornarci.
0: Ma io anche no.
1: No, no, io sì.
0: Io guarda, sono invece una sostanzialmente un adolescente degli anni 90, quindi non è che ho proprio quest'occhio, come dire, meraviglioso sugli anni 80, perché noi degli anni 90, che siamo arrivati dopo, abbiamo pagato la purga degli anni 80, della Milano da bere, di tutto quanto. Dico solo che quel decennio è stato inaugurato con 92 Tangentopoli, cioè l'atmosfera che si respirava era due righe diversa rispetto al tutto il mondo meraviglioso. Però c'erano dei cartoni animati che ci piacevano, per esempio Giorgi, che se vai a vedere la storia è aberrante, di questa ragazzina che è stata adottata, il padre che era quello bravo, buono, intelligente, che l'ha fatta sua figlia, muore ovviamente presto, perché tutti quelli bravi, buoni, ovvio, intelligenti nei cartoni animati muoiono, possibilmente se sono genitori, in maniera preventiva e anche drammatica, e resta con la madre che la odia ovviamente, e si rimbalza tra due fratelli che si scannano a morte pur di avere un rapporto con la sorella, che a questo punto comincia a diventare un pochino pericoloso la cosa. Ma lei, tra Abel e l'altro, me lo ricordo, Arthur e Abel, ecco, a un certo punto c'ha una storiella con uno che è meraviglioso, cioè è biondo, occhi azzurri, è nobile, meraviglioso, tutto quello che vuoi fare. Ma in questo meme ci ricorda che Giorgi ci ha insegnato che se un uomo è bello ma non balla, può fare il reso, perché lei lo rimanda, e non ho mai capito con quale dei due fratelli si mettesse, ma insomma. Candy Candy invece, che cosa ci insegna Candy Candy nella vita? Che lo spirito da crocerossina nella vita non aiuta, insomma, la conosciamo bene quella storia. Ma la più nobile è lei, Sailor Moon, che arriva un po' in finale per la mia generazione, ma ci ricorda che basta aggiungere qualche accessorio per diventare irriconoscibile, perché c'era questa cosa Sailor Moon, cioè non cambia niente, la riconosci anche a 3 km di distanza, ma quando si traveste da Sailor Moon, per qualche motivo nessuno la riconosce. Cioè, mi faccio i codini e sono un'altra. Ma ci sono anche gli outsider, ragazzi. Licia, per esempio. Cosa ci può aver insegnato Licia? Di Kiss Me Licia?
1: Potrei fare un lungo elenco del nulla totale. A me piaceva soltanto il gatto Giuliano.
0: Ecco, no, invece ci dà un contributo importante, perché Licia ci ha insegnato che anche se i tuoi outfit sono discutibili, puoi comunque conquistare una rockstar.
1: Assolutamente.
0: Questo ci piace. E invece Lady Oscar, la epica Lady Oscar, non ho ancora tra l'altro visto l'ultimo remake che è stato fatto, perché c'è un po' di timore reverenziale, ma c'è questa immagine bellissima dove un altro genio della finanza, pensate che questo era un dragone, era un soldato, e non si accorge che la sua migliore amica, solo perché non indossa la divisa ma indossa un abito da donna, diventa irriconoscibile. Anche qui, io insomma, voglio dire, che erano gli anni della rivoluzione francese, gli occhiali forse non erano ancora performanti, però c'è questa immagine del conte Fersen che abbraccia Oscar durante il ballo, e cosa ci insegna Oscar in quel momento? Che si può superare la friend zone con dignità.
1: Devi fare assolutamente onesto.
0: Sì, mi pare onesta, però insomma devi anche morire conquistando la difendendo la Bastiglia, quindi insomma liberando la Bastiglia, perché lei fa il cambio di casacca a proposito di outfit e quindi cambia postazione anche da un lato all'altro del cannone. Insomma, tutto questo per dire che, ragazzi, se siete nati negli anni 80, ma anche negli anni, cioè se eravate adolescenti negli anni 80 ma anche negli anni 90, ragazzi miei, siete dei grandissimi sopravvissuti, dovete farvi tante pacche sulla spalla, devo dire, per questo. Poi magari ci racconti qual era il cartone animato più traumatico per te, però lo facciamo dopo aver ascoltato qualcuno che invece negli anni 80 faceva cose belle,
1: sì,
0: ha continuato a farlo.
1: Questa canzone è meravigliosa, sì, secondo me.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Stiamo ritornando nel 1987, quindi vabbè, non ci allontaniamo degli anni che stavamo raccontando. Ma mentre sulle televisioni italiane spopolavano questi primi cartoni animati giapponesi, facevano un seguito davvero straordinario, lasciando solchi indelebili nel nostro cuore, nella nostra anima e anche nel nostro outfit, dall'altra parte del mondo, in America, esisteva Stevie Wonder. Vi faccio ascoltare anche un pezzettino piccolo di intro, perché questa parte instrumentale secondo me è veramente molto molto bella. Skeletons.

0: lui è Stevie Wonder. Stavo sorridendo perché giustamente, come parli degli anni 80-90, arrivano gli anni 70. Quindi saluto anche Oreste che ci ha mandato il messaggio. Dice: negli anni 80 c'era il terrorismo, la paura, con i fumetti in TV con Nick Carter e Alan Ford e la sigla di Lucio Dalla. Però ragazzi, cioè, non si può fare il garone tra gli anni 80, gli anni 90 e gli anni 70, perché voi avete il record mondiale di traumi. Avevate l'acido lisergico, avevate il terrorismo, avevate tutti gli scioperi, cioè avevate tutto. Lasciateci qualche trauma che noi abbiamo dovuto importare dal Giappone traducendoli male in italiano, perché sennò erano troppo patinati gli anni 80. Cioè, con che cosa potevamo farci male in quegli anni, a parte l'arna?
1: Il marrone.
0: No, ma sai che a me il marrone, ti dirò, cioè oggi indosso i pantaloni marroni.
1: Posso dirti che infatti l'ho fatta come battuta, ma io adoravo, cioè adoro, ho visto un sacco di foto dove c'erano i divani marroni, i mobili marroni.
0: Era tutto
1: a me
0: marrone.
1: Piaceva tantissimo il marrone. Io lo adoro il marrone.
0: Quindi, cioè, capisci che negli anni 80 abbiamo dovuto, almeno già negli anni 90, ragazzi, intanto era caduto il muro di Berlino, che eravamo tutti contenti, però poi non ci abbiamo capito più un cavolo. Poi permetteteci, sul finire degli anni 80 ce la siamo purgata poi noi, c'è stato un certo Chernobyl, abbiamo avuto una nube tossica, cioè qualcosina abbiamo dovuto trovarci anche noi, perché sennò non erano anni facili in mezzo a tutta questa felicità. Mentre gli anni 70 erano già anni, insomma, interessanti, culturalmente impegnati, artisticamente evoluti, insomma. No, ovviamente sto scherzando, mi pare evidente. Però ci saranno altre generazioni che avranno degli altri traumi. Uno di questi, per esempio, sarà Harry Potter.
1: Perché?
0: Perché insomma, intanto Harry Potter è una cosa che ha segnato, proprio ha scalfito veramente intere generazioni. Ricordo ancora la fila che c'era in Scozia per vedere passare il treno di Harry Potter su quel tratto lì dove hanno girato il film. Ma perché c'è anche una novità che vi creerà altri traumi, se volete. Intanto perché la prima cosa è: avete presente che sono passati 25 anni dal
1: quello
0: primo Harry
1: Potter?
0: Cioè, questo è già uno shock.
1: Quello è veramente scioccante.
0: Sì, sì, sì. E se vuoi rivivere tutta questa cosa tipo analisi psichiatrica e psicologica, c'è un appuntamento che ti potrà aiutare ed è qui a Milano. Perché per i 25 anni di incantesimi e leggenda, l'universo di Harry Potter prenderà vita sopra Milano in un evento epico tra 1200 droni danzanti, con le note dell'orchestra dal vivo e i sapori magici di Hogwarts. Si terrà dall'8 al 10 luglio nel cielo di Milano, che diventerà un vero spettacolo.
1: Adesso mi farò odiare da tutti.
0: A te piace Harry Potter?
1: Io non l'ho mai visto.
0: No, neanche uno.
1: Io non l'ho né letto né visto, e questa cosa ogni volta che la racconto mi guardano come se fossi una sorta di alieno. Però sì, io non l'ho mai né letto né visto.
0: Allora, io ho letto no, perché non è il mio genere. Ho visto Harry Potter e la pietra filosofale, e poi anche gli altri. Però io sono convinta che ci sia un Harry Potter e poi gli altri.
1: Sì, beh, come tipicamente
0: sì,
1: succede.
0: Sì, esatto, cioè, per cui a un certo punto, ok, c'erano altri capitoli. Ma la cosa però che mi piace di Harry Potter è tutto quello che è il merchandising. Perché secondo me, dai gioielli, guarda, in questi giorni avevo un gioiello che mi hanno fatto tutti i complimenti, perché dicevano: ah, ma che storia! Che praticamente sono tre cerchi concentrici che hanno all'interno una clessidra che si appiattisce, ma se la puoi rendere anche, cioè incrociando i cerchi diventa anche una sfera. E questa roba qua in realtà è una paccottiglia di Harry Potter che mi piaceva un sacco, che avevo preso a Lucca in stile un po' steampunk, e quindi mi piaceva. E ho tutta una serie di outfit, dalle gonnelline scozzesi in poi, insomma, ha tanta roba, devo
1: Io
0: dire.
1: Ho visto online una sorta di bacchetta magica prodotta, penso, da qualche azienda asiatica, che tu praticamente ci metti dentro una particolare tipologia di carta, fai una pallina. Poi questa bacchetta ha una sorta di, non so, elemento che fa una scintilla all'interno, e praticamente lanci palle di fuoco con questa bacchetta magica. Ste palline di fuoco.
0: Cioè l'evoluzione
1: proprio
0: della Bic con la carta masticata.
1: Esatto, ma tu veramente la compri e poi puoi lanciare praticamente palline di fuoco incendiando questa carta speciale. Mi è venuto in mente, in ufficio sarebbe divertentissimo.
0: No, io invece, cioè, ho avuto questo flash, se l'avessimo avuta in quegli anni.
1: Disastro
0: dove
1: totale.
0: La mia classe è stata sospesa con obbligo di frequenza, perché c'era questa moda di lanciarsi cose, per cui siamo partiti con le palline, poi c'è stata con le palline di carta succhiata, poi siamo passati con le palline, quelle di plastica, tipo quelle delle diciamo per farti capire, tipo quelle delle pistole ad aria.
1: Ok.
0: Ok. Poi siamo passati alla gomma a quattro colori, che ci rimbalzavamo da una parte all'altra della classe, finché non è entrata la professoressa d'inglese con le lenti a contatto e abbiamo rischiato di ciecarla veramente, brutalmente. Tra l'altro era una di quelle docenti carinissime, me la ricordo ancora con tantissimo affetto. Ci siamo sentiti tutti talmente delle schifezze che ho detto ok ragazzi. Ah, e poi c'era anche il vizio di lanciare, di fare tipo i passaggi di football con l'astuccio, che è una roba abbastanza normale. Peccato che all'epoca avessimo come materia tecnica e avevamo tutti all'interno il compasso. Quindi no, se la prendevi
1: è perigliosa,
0: eh. Se la prendevi, e anche questo, no? Penso che siamo veramente dei sopravvissuti in tempi strani. Però,
1: posso dirti che io ho fatto il Bernocchi in anni in cui il Bernocchi non era come adesso, mettiamola in questi termini. Un saluto a tutti i bernocchiani.
0: Assolutamente, siete dei grandi Highlander, ragazzi, anche voi. Pacca sulle spalle, perché ce l'avete fatta. Nonostante tutto, nonostante noi, ce l'avete fatta.
1: Adesso il Bernocchi è tutto tirato, tutto bello, ragazzi, ma come è giusto che sia, porto anche con orgoglio queste informazioni. Però effettivamente c'è stato un periodo in cui il Bernocchi era il Bernocchi.
0: No, ma la crasi, il compimento del Bernocchi è stato quando hanno aperto il liceo. Per cui immaginatevi questa scuola, un ITIS di quelli belli, ragazzi. ITIS e Ipsia, quindi professionale tecnico, ma di quelli da combattimento, che si affacciava su un'altra scuola che era altrettanto a combattimento, però già noi ci la tiravamo un po' di più perché eravamo ragionerie e geometra, certo. Quindi c'erano già le faide tra di noi. Adesso, se io penso che da quel portone entrano i liceali,
1: no, poi condividono il giardino, cioè è una cosa devastante. Io da ex bernocchiano, non so, sono traumatizzato da questa cosa.
0: Bene, insomma, oggi vi abbiamo raccontato anche un po' di aneddoti strani. Se volete, continuate a farlo, potete scrivermi anche a laura@radio.it. DJ Stay, dai, sentiamoci un pezzo di Michael Jackson, poi ci ritroviamo direttamente per i saluti finali.

0: E ci siamo all'ultimo minuto insieme a voi per salutarvi, ma per darvi anche tanti appuntamenti. Intanto vi ricordo, questa sera saremo al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio per il Canta con me. Mi troverete in giuria, quindi venite a trovarci e ci salutiamo direttamente a Busto Arsizio. Vi ricordo anche l'appuntamento subito dopo di noi con Angelo Moscara, una nuova puntata del Centro della Musica, e poi l'imperdibile appuntamento con Untitled di Ricky Gibson e la sua intervista esclusiva a Willy Peyote, che trovate pubblicata anche sul nostro sito radio.it e sulla piattaforma YouTube. E poi ancora appuntamento a sabato prossimo con una nuova puntata di Caffè Utopia, sempre più vicino al palio, ma con tante cose anche da raccontarvi, di tanto tanto altro. DJ Stay, a te le chiavi.
1: A me le chiavi, grazie ai nostri carissimi ascoltatori per essere stati in nostra compagnia. Io dall'altra parte del vetro vedo una Laura De Fendi che deve scappare per le
0: come
1: mille
0: sempre
1: avventure che ha, e invece a voi tutti auguro un sereno fine settimana.
0: Grazie mille DJ Stay, in parte te tecnica, a tutti voi un abbraccio.
1: Ciao.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot. Sono le 18 e 2 minuti.
5: Taiwan replica, Trump ribadisce la sua indipendenza. Meloni per Consiglio Europeo legittimi hub modello Albania. Un'ondata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco di migranti. Tra poco, dopo davvero una breve pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha detto il Ministero degli Esteri taiwanese. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Il leader russo discuterà con l'omologo cinese per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Medio Oriente. In una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington, ha affermato. L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra. Trump non sarebbe mai stato così vicino all'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che il Taycan convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Torniamo in Italia alla dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. La firma si social alla premier Giorgia Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Emergenza migranti: subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta di ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come, quando la bimba ha iniziato a stare male. In chiusura andiamo alle Maldive. La guardia costiera ha iniziato le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina. Il ministero degli esteri italiano è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta di Roma, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duco York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Al momento 8 sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
1: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
2: E come tutti i giorni sono presente, io sono Angelo Moscara con la trasmissione Al centro della musica, al sabato nella versione weekend. Saluto sempre chi mi ha preceduto, cioè Laura De Fendi e DJ Ste. Diamo il via a questi 60 minuti di buona musica, come facciamo tutti i sabati, con la novità della settimana. Questa settimana parliamo di un duo italiano molto molto bravo. Loro si chiamano New Genea. Il brano si chiama On and On, lo ascoltiamo insieme.

il duo italiano Nugenea, molto molto bravi, con il brano si chiama On and On, e l'abbiamo ascoltato naturalmente qui nella trasmissione al Centro della Musica Weekend con Angelo Moscara. Grande musica sempre a Radio Punto, la possiamo ascoltare naturalmente in FM 88.15, 89.10 e 88.8, la possiamo ascoltare anche in suono digitale in DAB Plus su tutta quanta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Si può scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Si può vedere anche Radio.tv. Come? Basta avere una Smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto e vedete i colori e sentirete la musica di Radio Punto.

il numero da memorizzare per poter whatsappare e interagire con noi è il 379 100 26 45. Ora musica italiana per il grande Paolo Vallesi.

sempre quello che ci dice Paolo Vallesi, sempre all'ascolto naturalmente di Radio Punto e della trasmissione Al Centro della Musica con Angelo Moscara. Allora, siamo nel mese di maggio, in questo mese si inizia già ad andare al mare, io lo vedo che al fine settimana al casello di Melegnano già si inizia inizia a fare coda, a fare un po' di coda, perciò si inizia ad andare al mare, si mettono i primi piedi in acqua, i più temerari fanno il bagno e poi tutti quanti a mezzogiorno a mangiare il pesce, perché è diritto. Io quando vado a Fano non c'è niente da fare, la prima cosa, il primo mezzogiorno, mangiare il pesce al ristorante è un classico, ma attenzione a quello che mangiate, perché potrebbe costarvi una fortuna, perché un piatto di linguine all'aragosta è un piatto sicuramente caro, ma a Venezia un cliente è arrivato a pagare questo piatto 250 euro. Il cliente era un cliente abituale di questo ristorante, perciò abituato ai prezzi alti, e la linguina all'aragosto erano fuori menù. Il piatto è stato consigliato però fortemente dal cameriere, ma al conto finale linguine 250 euro, totale pranzo con tutto il resto 401,30. Il cliente ha pagato, poi si è rivolto però a un'associazione consumatori e poi ha cercato anche, dico io, di picchiare il cameriere che l'ha consigliato, eh. 250 euro, pensateci bene amici, sono tanti, sono veramente tanti, tantissimi. Attenzione a quello che si spende, perché il pesce costa veramente caro. Abbiamo qui un successo del momento, lei è Miley Cyrus, ce l'ascoltiamo insieme. Buon ascolto amici.

Secrets, questo è il titolo del brano per quanto riguarda Miley Cyrus che ci siamo ascoltati in questo sabato 16 maggio. Abbiamo fatto il giro di boa di questo mese, è volato via velocemente, questa prima quindicina sono volati via in una maniera incredibile. Allora parliamo di un'altra cosa che è volata via veloce, cioè che sono volati via veloce, sono i 40 anni. Sì, perché parliamo del quarantennale e stiamo parlando di Dreamtime, che è il nono album in studio del gruppo musicale britannico The Stranglers, che è stato per l'appunto pubblicato nel 1986. Il titolo dell'album è ispirato a una credenza degli aborigeni australiani chiamato appunto Dreamtime. L'etichetta è la Epic Records. I brani contenuti nel lavoro sono 10, noi abbiamo scelto forse uno dei più bei brani degli Stranglers. Si chiama Always the Sun e ce l'ascoltiamo insieme, quarantennale.

Primo appuntamento per Radio.Classic, lo erano gli Chic, il brano portava il titolo di Dance, Dance, Dance. Balliamo, balliamo, balliamo con la musica di Radio Punto. Parliamo di un ragazzo molto, molto coraggioso. Di solito ci si lamenta perché i ragazzi sono chiusi in casa col computer, con la PlayStation, con i social. Ma questo no, Ludovico Muretti si sta cimentando in un'avventura impegnativa, ma decisamente entusiasmante. Il 19enne non è nuovo a imprese coraggiose. Pensate che a gennaio scorso è partito da Cermenate in provincia di Como alla volta di Lisbona, circa 2600 km in 45 giorni, tutto pedalando a bordo della sua bicicletta. Ora invece si è cimentato in una impresa eccezionale, il giro del mondo a bordo della sua bici. Attualmente è in Repubblica Ceca. La previsione di terminare l'impresa è per il 2029. Vogliamo fare i complimenti a questo ragazzo che in questo momento è in Repubblica Ceca e lui non si perde dietro la Play o dietro ai social. Lui va giù pedalando. Complimenti, complimenti. C'è Gaia!

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese. Fino al prossimo 24 maggio resta chiusa al traffico l'entrata di Gallarate direzione Milano. La stessa autostrada questa notte sarà chiusa tra le 21 e le 5 del mattino tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. In città a Milano prosegue la manifestazione Piano City Milano con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e piazze di tutta la città. La manifestazione coinvolge più di 250 artisti italiani e internazionali. Il cuore del festival, la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario va ben oltre il centro città. Vi anticipo infine per domani lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 maggio per protrarsi fino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e i regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Non sono previste fasce di garanzia. Da Massimo Veschi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

La trasmissione al centro della musica, un ricordo indelebile per George Michael con il brano Careless Whispers. Lo abbiamo ascoltato quest'oggi qui, naturalmente, con Angelo Moscava in questo sabato. Allora, amici, parliamo di salumieri, perché nel bergamasco c'è un salumiere da 1 milione di follower. Non è un salumiere qualunque, si tratta di Andrea Carelli, e ha allestito la sua salumeria in un vecchio camion lasciato dal nonno. Andrea è un promettente ciclista, ma ha lasciato l'agonismo per la sua attività di salumiere ambulante. Andrea Carelli lo ammette senza remore: se non avesse iniziato a pubblicare i video su Instagram, poi TikTok, non credo che la ditta Carelli, il suo camion da Carelli, avrebbe mai raggiunto la visibilità di oggi. E aggiunge anche che lo shop online probabilmente avrebbe impiegato molto più tempo per carburare. Il camion ambulante da Carelli carbura veramente bene, e delle volte ci vogliono i follower per far carburare bene anche un'attività. Si parla male dei follower, però ogni tanto servono, dai, ogni tanto è come se servono. Sul lavoro vengono utili qualche volta. È arrivato Tommaso Paradiso, lo ascoltiamo con I Romantici.

Grandissimo Tommaso Paradiso qui con noi con il brano di Sanremo, I Romantici, che sta andando ancora molto forte anche nella rotazione musicale di Radio Punto, qui naturalmente al Centro della Musica con Angelo Moscara nella trasmissione quella del sabato, cioè quella del weekend. Parliamo di Jovanotti, che ha ricevuto un riconoscimento filatelico dedicato al brano Ciao Mamma. La hit del 1990 ha infatti ispirato un francobollo delle Poste Italiane in una versione particolarmente pop e molto colorata. Ad annunciare l'emissione di questa francatura speciale è stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La serie è quella dedicata alle eccellenze del patrimonio culturale italiano, con al centro questa volta la musica italiana contemporanea. Nel videomessaggio inviato al TG Poste, il cantautore ha ringraziato Poste Italiane per l'iniziativa, raccontando il significato affettivo della canzone, non un brano sulla mamma ma rivolto alla mamma, simbolo della prima persona con cui condividere la propria felicità. Il francobollo è stato emesso naturalmente domenica 10 maggio in occasione della festa della mamma. Jovanotti, molte soddisfazioni ha avuto, è diventato cavaliere, adesso anche un francobollo. Le soddisfazioni per Jovanotti sono sempre tante. Qui con noi Lady Gaga.

0: dei tempi impazzivano per lui, dicevano che va bello come il sole. Stiamo parlando di Leif Garrett per Radio Punto Classe con il brano Feel the Need.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Qui al centro della musica un grandissimo Donald Fagen, qui con noi con il brano New Frontiers, qui al, con Angelo Moscara, qui da Radio Punto, in questo sabato. Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto che ci stanno ascoltando, magari sono al mare o sono in montagna, in campagna, ovunque voi siate. Buona villeggiatura, buona tranquillità per questo weekend di maggio. E sapete che quando si è in giro però c'è un problema: magari state visitando una città d'arte e dovete andare in bagno, e andare nei bagni è sempre un problema. I bagni nei bar ti dicono sempre che è guasto a meno che non consumi, e ci sono i bagni pubblici, ma in Italia i bagni pubblici lasciano a desiderare. Però pensate che a Tokyo spuntano i bagni pubblici trasparenti. L'idea è del pluripremiato architetto giapponese Shigeru Ban. È un progetto organizzato dalla Nippon Foundation, che ha ridisegnato un totale di 17 toilette nel quartiere appunto di Tokyo. Le pareti esterne dei servizi igienici hanno un nuovo stato di vetro colorato che rimane trasparente quando è collegato a una corrente elettrica. Ma attenzione, niente paura: quando la porta è chiusa la corrente viene interrotta e una specie di pellicola rende il vetro opaco per nascondere l'utente. L'obiettivo dell'iniziativa è aumentare la fiducia nei bagni pubblici e nel loro utilizzo. Beh, fiducia, io se vedevo un bagno pubblico trasparente da fuori non avevo fiducia di entrare, non so perché, mi mancava la fiducia. È una cosa più forte di me, sapete com'è, e mi mancava sì la fiducia. Abbiamo fiducia nella buona musica di Mattia Bazzar e nella bella voce di Antonella Ruggeri, qui con noi con Ti Sento.

Antonella Ruggero qui cantava con i Mattia Bazzar, con una voce veramente incredibile, l'abbiamo ascoltata, il brano è Ti sento. E qui al termine del programma di quest'oggi, della trasmissione al Centro della Musica Weekend. Bene amici, io vi lascio sempre come sempre con Ricky Gibson, che porterà avanti la nostra musica con un po' di hip hop. E lo aspettiamo qui, anzi è già qui pronto a tenervi compagnia per un'altra ora di musica, quella più moderna per i ragazzuoli più giovani, ma anche per quelli più attempati a cui piace questo genere. Bene, io vi lascio con lui e vi do appuntamento comunque a lunedì alle ore 17, come sempre, da lunedì al venerdì la trasmissione è dalle 17 alle 18, solo il sabato nella versione weekend è dalle 18 alle 19. Ciao a tutti da Angelo Moscara e buon weekend a tutti.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
5: Sono le 19 e 10 minuti.
6: Taiwan replica, Trump ribadisce la sua indipendenza. Meloni per Consiglio Europeo legittimi hub modello Albania. Maldive sono riprese le ricerche dei 4 sub. Tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha detto il Ministero degli Esteri taiwanese. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Il leader russo discuterà con l'omologo cinese per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Medio Oriente, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington, ha affermato. L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra. Trump non sarebbe mai stato così vicino all'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che il Taiwan convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Torniamo in Italia alla dichiarazione di Chisinau adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa. Riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. La firma si associa alla Premier Giorgia Meloni spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Emergenza migranti: subito dopo lo sbarco a Lampedusa una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta di ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come quando la bimba ha iniziato a stare male. In chiusura andiamo alle Maldive. La guardia costiera ha iniziato le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina. Il ministero degli esteri italiano è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta di Roma, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duco York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Al momento 8 sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
8: Luce Verde, Lombardia.
9: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese. Fino al prossimo 24 maggio resta chiusa al traffico l'entrata di Gallarate direzione Milano. La stessa autostrada questa notte sarà chiusa tra le 21 e le 5 del mattino tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. In città a Milano prosegue la manifestazione Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e piazze di tutta la città. La manifestazione coinvolge più di 250 artisti italiani e internazionali. Il cuore del festival, la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario va ben oltre il centro città. Vi anticipo infine per domani lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 maggio per protrarsi fino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e i regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Non sono previste fasce di garanzia. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Buon day a tutti ragazzi, sono Ricky Gibson e benvenuti in una nuovissima puntata di Untitled, la trasmissione di Reti Punto in cui insieme a me andremo a esplorare il mondo dell'hip hop a 360 gradi. E questa settimana ci sarebbe dovuta essere, secondo il mio programma mentale, una nuova puntata legata alla discografia di Kanye West con My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ma il destino riserva cose incredibili, perché questa settimana, ragazzi, Untitled è andata a Milano negli studi della Universal per intervistare Willy Peyote, una delle voci storiche del rap italiano che l'ha portato e fondato nel paese in occasione dell'uscita del suo nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, che è uscito ieri 15 maggio. Un album che ho avuto il piacere di ascoltare in anteprima e l'ho apprezzato davvero tanto. Ma visto che sono una persona molto antipatica, questa intervista la troverete nella seconda parte di questa puntata, che sarà ricca di nuove uscite, perché insomma nelle ultime settimane in cui abbiamo parlato di Kanye West con la trilogia della scuola e con 808 and Heartbreak nella scorsa puntata sono uscite varie cose. Quindi vi farò ascoltare l'intervista che ho fatto a Willy Peyote e anche devo parlare un po' del suo nuovo album, però nella seconda parte. Noi invece abbiamo appena ascoltato Am I Dreaming di Metro Boomin, A$AP Rocky e Rosie, direttamente dall'album di Spider-Man Across the Spider-Verse, uscito nel 2023. L'anno prossimo uscirà Beyond the Spider-Verse e non vedo veramente l'ora, perché sarà un film incredibile. Un po' di ritorno alle vecchie glorie, da un po' che non l'ascoltavo, ho detto perché non metterla dentro. E un po' di vecchie glorie, perché invece in questa puntata, come ho detto prima, ci saranno tantissime nuove uscite, a partire, ragazzi, da uno degli album più importanti che uscirà quest'anno, o forse dovrei dire alcuni degli album più importanti, perché tantissime persone attendevano, dopo il dissing che bene o male saprete che c'è stato nel 2024 tra Kendrick Lamar e Drake, quindi con canzoni come Not Like Us, che poi è spopolata, da qualche parte l'avrete sentita almeno una volta, che Kendrick è uscito come vincitore. Aspettavano l'album di ritorno, il primo album dopo il dissing di Drake, ovvero Iceman, che dopo un marketing incredibile, perché a Toronto, nella sua città natale, aveva fatto installare dei blocchi di ghiaccio e dentro quei blocchi c'era la data d'uscita dell'album, quindi i fan cercavano di spaccare i blocchi, è stato molto molto bello. Ieri è uscito Iceman, un album di 18 brani dalla durata di 1 ora e 8 minuti. Ho ascoltato i primi, non ho fatto il tempo a ascoltarlo tutto per ovvie ragioni, ma anche perché a sorpresa Drake, oltre ad Iceman, ha rilasciato anche altri due album lo stesso giorno, ovvero Maid of Honor, composto da 14 brani da durata di 45 minuti, e il più corto, ovvero Habibti, con 11 brani e 36 minuti. Ora, magari settimana prossima, comunque nelle prossime settimane, sarò capace di raccontarvi meglio questi tre album, ma da quanto ho capito Iceman è comunque quello principale, quello un pochettino più rapposo e di comeback effettivamente di Drake, mentre gli altri due sono dei progetti secondari, ma comunque fanno parte del progetto Iceman, dove Habibti è il nome arabo per dire tesoro sostanzialmente. Nella copertina vediamo una modella in cui tutto il corpo è coperto di scotch a parte gli occhi, ed è quello un pochettino più calmo, un po' più R&B. E poi c'è Maid of Honor, che invece credo che sia più orientato verso la famiglia di Drake, perché nella copertina vediamo la sua intera famiglia con una foto di sua madre e mezzo trasparente lui e suo padre. Non vi posso ancora dare delle opinioni ufficiali sull'album, perché non l'ho ancora finito, ma direi comunque di ascoltare la prima traccia di quest'album, ovvero Make Them Cry.
1: Yeah. Ice. Yeah.

Make Them Cry di Drake, la canzone introduttiva al nuovo album Iceman, che è quella che presenta un po' la situazione in cui è Drake. Adesso non starò a dilungarmi troppo perché non è la puntata dedicata a Iceman, però sostanzialmente fa un punto della sua situazione legata al dissing, legata allo status che adesso, dicendo che quest'album deve essere grosso, che se avesse tanti feature, ma che alla fine è solo sostanzialmente. Anche se poi in realtà nei tre album qualche featuring c'è, magari non così tanti, però qualche featuring c'è. Ultima cosa su Iceman: la cover di Iceman è Drake con il guanto di Swarovski di Michael Jackson, che ha utilizzato per performare Billie Jean e poi nel Victory Tour. Sostanzialmente, perché Drake è l'unico artista al mondo ad aver infranto dei record di Michael Jackson molto importanti, e lui indossa il vero guanto di Michael Jackson, quello che indossò anche Michael ai suoi tempi, per dire che sostanzialmente è lui che sta portando lo scettro e l'eredità di Michael sostanzialmente. Sono molto curioso di ascoltare Iceman e gli altri due album di Drake usciti ieri, e poi vi farò sapere sicuramente nelle prossime puntate, quindi non mancate neanche nelle prossime. Ora passiamo a una nuova uscita, perché Leon Faun, uno degli artisti giovani insomma più interessanti in Italia, ha annunciato il suo terzo album, che uscirà settimana prossima, il 22 maggio, e si intitola Fase REM. E qualche settimana fa ha anche rilasciato il terzo singolo, credo anche l'ultimo, o forse il penultimo, dell'album, ovvero Mon Amour.

0: Mon amour.
1: Mon amour di Leon Faun. Questi singoli che sono usciti di Fase REM, secondo me non sono per nulla male. Secondo me il migliore è Buia Melodia. Però anche questo Mon amour ha il suo perché. Sono molto molto curioso di vedere questo album, perché sembra anche abbastanza introspettivo, con alcune tracce che si chiamano Scissione, Il risveglio, Morti d'amore, In punta di piedi. Molto interessante, sono curiosissimo di ascoltarlo. Ma ragazzi, settimana scorsa sono usciti due album importantissimi in Italia e due dei più importanti che usciranno quest'anno. Il primo che ho ascoltato è il nuovo album di Disgacia, che arriva 2 anni dopo Cultura Italiana, che avevo messo come l'album migliore del 2024, mi sembra. Non vorrei dire una stupidata, ma mi sembra di sì. Ne andremo a parlare meglio dopo, ma adesso vi faccio ascoltare una delle mie canzoni preferite di questo nuovo album di Disgacia, ovvero 300%.

100% di Disgaea, che è sequel di 200%, che era all'interno del primo album, diciamo, anche se in realtà era un EP, di Disgaea, ovvero Cultura, una delle tracce più belle, secondo me, di Non È Solo Swag, che all'inizio non mi convinceva tantissimo, perché ho detto, vabbè, è gacha che fa gacha, non ci sono particolari innovazioni, ma nella seconda parte... Nella seconda parte, in realtà, da come sarebbe molto se regnasse l'arte in poi. Quindi sono le prime tre, mi hanno fatto un po' storcere il naso. Veramente mi è piaciuto. Mi è piaciuto molto come album. Ho trovato un'innovazione. Più che innovazione, un passo in avanti di Gacha nel suo stile. Si sente la differenza tra cultura italiana e Non È Solo Swag. Sembrano le robe banali, però, ragazzi, in Italia non è più così scontato. Perché ci sono canzoni all'interno della discografia di un artista, ma anche tra diversi artisti, che se le prendi da un album e le metti in un altro non te ne accorgi. E invece Non È Solo Swag ha un'impronta stilistica differente, nonostante sia gacha, che di base ha quasi sempre lo stesso flow, lo stile è quello, però è comunque riuscito ad andare avanti, a portare avanti il suo suono. E canzoni come 300%, come Vittoria Maggiore di Business, come Non È Solo Swag, come Sfilate, come Domenica, come Sarebbe il Mondo se regnasse l'arte, portano avanti questa idea di Disgaea, quindi mi è piaciuto davvero tantissimo. E lo stesso giorno è uscito anche un altro album molto importante, molto atteso, ovvero il primo album ufficiale di Saif, che è andato a Sanremo con Tu Mi Piaci Tanto e ora è arrivato con Santissimo. Un album bello corposo, 18 brani, 52 minuti, e devo dire, allora, io non conosco, cioè, non è che non conoscevo Saif, non l'avevo mai ascoltato seriamente. Il primo progetto che ascolto di Saif è Santissimo. E mi ha fatto un effetto molto strano, perché è uno stile che normalmente non mi piacerebbe. Però ha un qualcosa, non so cosa, non so come spiegarlo, ha un qualcosa che mi fa piacere anche robe che non mi piacerebbero. Esempio, Parlare d'amore con Bresh. È una canzone che non avrei mai pensato di poter aggiungere alla mia playlist. O anche Cosa Vuoi da Me. O anche Ricordi con Joliet. Sono tutte canzoni che non mi sarei mai aspettato di poter aggiungere a una mia playlist. E invece ha un qualcosa che me l'ha fatte aggiungere e me l'ha fatte piacere. È un album molto interessante. Non è, cioè, di tutto l'album ne ho aggiunte poche. Ne ho aggiunte 6 su 18. Però mi ha stupito, perché non mi aspettavo che potesse crearmi quella magia lì. Non me lo sarei per niente aspettato. E quindi adesso andiamo ad ascoltare una delle mie canzoni preferite, che poi è anche quella che dà il titolo all'album, ovvero Santissimo.

Santissimo di Saif, una canzone senza ritornello ma veramente bellissima, che secondo me racchiude un po' la potenza che c'è all'interno di Santissimo. Una strumentale fantastica, un testo molto bello, e quindi mi ha veramente sorpreso quest'album. Saif che va a mischiare un po' la scuola genovese del rap con il cantautorato genovese, lo potete sentire in, secondo me, una delle tracce che c'è di più, Cosa vuoi da me, anche a livello di musica è molto simile a quelle ambienti lì. Ascoltatelo perché secondo me può piacere anche a chi normalmente non lo ascolterebbe. Quindi tanta roba Saif, grande, mi è veramente piaciuto. E ieri è uscita anche un'altra canzone, e ragazzi, secondo me siamo veramente giunti a uno dei momenti più importanti di quest'anno, perché un grandissimo artista sta per rilasciare un nuovo album. È uscito già un singolo il 10 aprile, ieri ne è uscito un altro. Il primo non mi aveva fatto super impazzire, questo è veramente bellissimo. Io non vedo l'ora di ascoltare il nuovo album di Mace, perché ieri è uscito Cattive Abitudini con Salmo e con la P.

0: cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce. Ricordo che Mace è il produttore della traccia ed è un artista fantastico perché mischia la sua anima da DJ in realtà con l'hip hop italiano, con anche i cantanti, i cantautori italiani e questo stile psichedelico che pervade tutte le sue opere. Maya del 2024 per me era uno dei dischi migliori del 2024 e uno dei più interessanti dell'intera panorama italiano. Un artista assolutamente da ascoltare, andatevi ad ascoltare Maya, andatevi ad ascoltare Obe. Questa canzone è la canzone giusta per fare singolo un po' anche in vista dell'estate, però conoscendo me ci saranno anche tracce molto molto introspettive e non vedo veramente l'ora di sentirle. Siamo arrivati finalmente al momento tanto agognato, l'intervista a Willy Peyote per l'uscita del suo nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato. Un album che a dir sua è molto legato al cinema ed è un disco che racconta appunto l'anatomia di uno schianto prolungato. Poi lo ascolterete meglio nell'intervista, ma è un album che parla di un suo momento in qualche modo di rinascita, perché ha detto che questo disco l'ha chiuso molto velocemente in meno di un anno, ma anche che racconta lo schianto prolungato che sta affliggendo la società in questo momento. Ed è un disco secondo me molto interessante. Poi andremo a ascoltare anche una canzone, era uscito già un singolo, ovvero Burrasca assieme a Fudasca, e io direi che è arrivato il momento di ascoltare l'intervista a Willy Peyote. Ah, giusto due domandine partendo proprio dal titolo dell'album, perché appena l'ho visto mi è subito venuto in mente Anatomia di una caduta, e infatti le prime parole che dici nell'album sono proprio il titolo di questo film. In che modo questo film o anche altri ti hanno ispirato per la realizzazione di questo album e come hai gestito questo binomio cinema e musica?
1: Ma il cinema è da sempre una grande fonte di ispirazione, non solo per me evidentemente, nel rap in generale si prende tanto dalla cinematografia. Anatomia di una caduta è un film che mi è piaciuto moltissimo per il modo alternativo che ha avuto di raccontare un episodio come quello che appunto viene raccontato, per il punto di vista che racconta, ma perché il titolo era proprio bello, mi piaceva proprio il titolo, quindi mi sono, come ispirazione era proprio come titolo, anche perché in realtà io lo uso per raccontare un altro tipo di caduta, non quella fisica che si racconta nel film. Oltre a quello, nella scelta di un titolo di questo genere c'è sicuramente un'influenza del cinema anni 60 e 70, quindi i titoli di Lina Vermeuler, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei miei film preferiti, il titolo è bellissimo. Penso anche a titoli però letterari di Marquez come Cronaca di una morte annunciata, quindi mi sono lasciato ispirare a questo genere di titoli qua. E poi perché mi piaceva che avesse un ossimoro dentro questo titolo, perché lo schianto tecnicamente non può essere un evento prolungato, lo schianto in quanto tale è istantaneo, e invece mi piaceva di proporre un ossimoro nel titolo, perché in fondo raccontiamo in questo disco un periodo storico pieno di contraddizioni, quindi mi piaceva metterne una nel titolo.
0: Un'ultima domanda, guardando un po' al futuro, una delle cose che mi ha colpito di più ascoltando il disco, e come dicevamo prima, io la mia trasmissione si chiama Untitled proprio perché il concetto di etichetta secondo me al giorno d'oggi è molto superata, perché ci sono artisti anche oltreoceano che hanno mischiato generi all'impazzata fino a non poterli neanche più definire all'interno effettivamente di un genere o di un'etichetta. Ho notato delle somiglianze anche nelle nuove generazioni con i dischi che sono usciti recentemente, di quelli che poi saranno nella nuova scena. Cosa ne pensi di questi nuovi artisti che stanno arrivando e quelli che poi saranno anche i tuoi eredi?
1: Non li ritengo ancora dei miei eredi, nel senso non so quanto potrei definirmi in qualche modo ispirazione di qualcuno, quindi non l'ho mai visto in quest'ottica, ma io penso che ci sia un bel fermento, penso che ci sia anche un sottobosco di artisti che hanno voglia di staccarsi un po' da questa omologazione complessiva di suono che stiamo vivendo in quest'ultimo periodo storico, dovuto a tanti motivi, non solo all'appiattimento culturale, ma anche alle necessità della fruizione. Cioè, se è un algoritmo a scegliere la musica, l'algoritmo sceglierà sulla base delle somiglianze tra i pezzi, e quindi più li fai simili più agevoli il lavoro dell'algoritmo, quindi è anche un motivo dovuto alle contingenze. Però io vedo una voglia di un ritorno alla musica suonata, agli strumenti, anche un po' un approccio punk alle cose che a me è sempre piaciuto, quindi io vedo che io sono, rispetto a un paio d'anni fa, ho molta più speranza sotto tanti punti di vista.
0: Ottimo, grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Che dire, molto interessante. Ringrazio ancora Willy Peyote e Universa per avermi dato la possibilità di fare un paio di domandine all'artista, e direi che possiamo passare ad ascoltare una delle migliori canzoni del nuovo album di Willy Peyote,

Kodak di Willy Peyote direttamente dal suo nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato. Un album molto interessante, anche Burrasca il singolo veramente bello, anche Come Se, anche Airbnb, molto interessante devo dire. Ascoltatelo perché troverete tantissimi ragionamenti intelligenti sull'attualità e anche tante atmosfere differenti. Come dicevo anche nell'intervista, è un album che non ha niente di così tanto diverso, così tanto distante dagli album migliori che sentiamo dalle nuove generazioni. Mi verrebbe in mente Non Guardare Giù di 13 Pietro, il primo che mi è venuto in mente per fare queste comparazioni, ma anche quelli che abbiamo parlato questa settimana, Disgacia, anche Saif. È un disco molto fresco, è un disco molto nuovo, è un disco che non ha alcun tipo di paura, e io vi invito ad ascoltarlo perché è veramente interessante. Ma ora, dopo tanta Italia, passiamo per un momento oltreoceano con un brano dalla Director's Cut dell'album del 2026 di Brent Faiyaz, Icon, con la traccia One For You, Spring in New York.

Brent Fayez, One For You, Spring in New York, direttamente da Icon, il suo ultimo album, un album non particolarmente brillante, però dentro c'è la canzone che poi sarà usata come sample da A$AP Rocky per una delle canzoni migliori di Don't Be Dumb, quindi Full Moon Falling Tokyo, sempre di Icon, sarà poi usata come sample in Stay Here For Life, una delle tracce migliori di A$AP Rocky in Don't Be Dumb, che quest'estate probabilmente avrà un secondo disco, perché l'abbiamo fatto anche una puntata dedicata, lo ribadisco un attimo, a A$AP Rocky, uno degli artisti più importanti della era degli anni 2010, diciamo, del rap americano. Dal 2018 era sparito, non sparito dal mondo, sparito dalla scena musicale. Aveva fatto attore, ha lavorato per Ray-Ban, insomma, faceva tante cose anche all'interno della moda, eccetera, eccetera. Quest'anno è tornato dopo ben appunto 8 anni con Don't Be Dumb, un album molto atteso. Ma sembra che appunto quest'anno dovrà rilasciare anche il secondo disco di Don't Be Dumb. E noi siamo curiosissimi. Ma prima di tornare oltre oceano, facciamo una piccola tappa ancora in Italia con un album del 2025 di Elea, che è il primo album di Elea, un artista emergente ormai no, perché è già bella emersa, un artista della nuova scena italiana molto interessante che mi ha convinto con questo suo ultimo album, quindi adesso andremo ad ascoltare Quintale.

0: peso un quintale.
1: Quintale di Elea, una traccia di Pixel, anche lei artista molto interessante. Vi ho già fatto ascoltare un paio di sue canzoni, vedremo cosa le riserverà al futuro. Ma ora torniamo oltre l'oceano con tre canzoni distanti ma allo stesso tempo vicine. La prima è una canzone gospel, ultimamente sto ascoltando un sacco di gospel, non so precisamente perché, ma una canzone di Kirk Franklin, che è uno degli autori di gospel moderni più importanti, che ha rivoluzionato, un po' riammodernato il gospel, con la traccia dall'album Long Live Love del 2019, Spiritual. Wow.

Spiritual di Kirk Franklin. Artista veramente interessante, vorrei recuperare tutta la sua discografia che parte dai primi anni 2000, da tantissimo che è in attività, uno degli autori gospel secondo me più interessanti sulla scena. E poco dopo essere andato a intervistare Willy Peyote, mi sono fatto un giro in Duomo a Milano e sono andato casualmente in Mondadori, casualmente ho comprato un vinile. Il vinile in questione è uno degli album che sto ascoltando di più in questo periodo. Stiamo parlando di Ye di Kanye West e direi di andare ad ascoltare una delle migliori canzoni di quest'album, che andremo a vedere poi più nello specifico in futuro, visto che stiamo facendo le puntate legate proprio a Kanye West. E una delle mie canzoni preferite di quest'album è No Mistakes.

love you. No Mistakes di Kanye West, una delle tracce migliori di Ye, che però non vi dico troppo perché andremo ad esplorarlo meglio nelle prossime puntate. Infatti la prossima puntata sarà effettivamente su My Beautiful Dark Twisted Fantasy di Kanye West, che viene considerato uno, se non il per alcuni, miglior album hip hop della storia dell'umanità. Quindi insomma, non perdetevi la prossima puntata perché ce ne saranno delle belle. Siamo anche giunti alla fine di questa puntata, ma mi raccomando non andate, perché come al solito Untitled si conclude con una canzone d'addio, e nel caso di questa settimana è Ivy di Frank Ocean, direttamente dal suo capolavoro del 2016, Blonde. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa puntata di Untitled. La intervista a Willy Peyote la trovate sia sul canale YouTube di Radio Punto, ovvero Radio Punto, sia sul sito www.radiopunto.it se volete riascoltarla, riguardarla. Io vi ricordo che potete seguire Radio Punto su FM 88 150 89 100, con il DAB Plus in Lombardia per poterlo sentire in qualità migliore, ad esempio in macchina, sul nostro sito www.radiopunto.it e sul canale 833 di HBB TV. Se voi ci volete contattarci, ci trovate su Instagram, Facebook, su preferire Radio.Legnano. E se invece avete delle domande, dei consigli, qualsiasi cosa che riguardi Untitled, vi invito a interagire con i rispettivi post. E ora io vi lascio la rotazione musicale di Radio Punto, ma non prima di aver ascoltato Ivy di Frank Ocean.

0: e 57 minuti.
1: Taiwan replica, Trump ribadisce la sua indipendenza. Meloni per Consiglio Europeo legittimi hub modello Albania. Un'ondata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco di migranti. Tra poco, dopo davvero una breve pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora essere in apertura di giornale. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha detto il Ministero degli Esteri taiwanese. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Il leader russo discuterà con l'omologo cinese per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Medio Oriente, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington, ha affermato. L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra. Trump non sarebbe mai stato così vicino all'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che il Taiwan convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Torniamo in Italia alla dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. La firma sui social alla premier Giorgia Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Emergenza migranti: subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta di ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come, quando la bimba ha iniziato a stare male. In chiusura andiamo alle Maldive. La guardia costiera ha iniziato le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina. Il ministero degli esteri italiano è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta di Roma, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duco York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Al momento 8 sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebi Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un vortice freddo interessa l'Italia, alimentato da correnti artiche, quindi aria molto fresca per il periodo, temperature sotto le medie su tutta l'Italia, ventilazione sostenuta, in rotazione poi da maestrale, con venti che soffiano anche oltre i 60-70 km/h. Di conseguenza mari mossi o molto mossi. Il tempo sarà instabile soprattutto al nord-est e su gran parte dell'Italia centro-meridionale, ai margini le isole maggiori, mentre al nord-ovest avremo già un miglioramento del tempo per l'ingresso di correnti più secche da nord-ovest. Temperature in calo su tutta l'Italia, le massime non andranno oltre i 17-18 gradi al nord e non oltre i 20-22 al sud. Poi domenica tendenza a migliorare. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Luce verde, Lombardia.
5: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese. Fino al prossimo 24 maggio resta chiusa al traffico l'entrata di Gallarate direzione Milano. La stessa autostrada questa notte sarà chiusa tra le 21 e le 5 del mattino tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. In città a Milano prosegue la manifestazione Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e piazze di tutta la città. La manifestazione coinvolge più di 250 artisti italiani e internazionali. Il cuore del festival, la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario va ben oltre il centro città. Vi anticipo infine per domani lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 maggio per protrarsi fino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e i regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Non sono previste fasce di garanzia. Da Massimo Veschi è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
7: Spot! Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
8: Spot.

0: Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guillaume Apollinaire.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel 1964 Franz Di Cioccio conosce il talentuoso chitarrista Franco Mussida. I due decidono

di suonare insieme e presto il progetto Black Devils si trasforma in quello dei Grifoni, band di accompagnamento al solista Gian Pieretti. Proprio quest'ultimo li presenta a Ricky Gianco, all'epoca tra i rocker più importanti d'Italia. Con la voce di un giovane cantante di nome Teo Teocoli, proveniente dalla band dei Demoniaci, inizia una nuova carriera come Complesso Beat con il nuovo nome, I Quelli.

0: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
4: Dopo che Steven Spielberg fece vedere il film Schindler's List a John Williams, che doveva comporre la colonna sonora, Williams rimase così commosso che ebbe bisogno di prendere aria per diversi minuti. Al ritorno in sala, il direttore d'orchestra disse che il film aveva bisogno di un compositore migliore di lui. E Spielberg rispose: «Lo so, ma sono tutti morti». Alla fine, Williams vinse l'Oscar.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: e 12 minuti.
1: Taiwan replica Trump e ribadisce la sua indipendenza. Meloni per Consiglio europeo legittimi hub modello Albania. Maldive sono riprese le ricerche dei 4 sub. Tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
2: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha detto il Ministero degli Esteri taiwanese. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Il leader russo discuterà con l'omologo cinese per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Medio Oriente, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington, ha affermato. L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra. Trump non sarebbe mai stato così vicino all'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che il Taiwan convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Torniamo in Italia alla dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. La firma sui social alla Premier Giorgia Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Emergenza migranti: subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta di ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come, quando la bimba ha iniziato a stare male. In chiusura andiamo alle Maldive. La guardia costiera ha iniziato le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina, il ministero degli esteri italiano in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta di Roma, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duco York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Al momento 8 sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet.

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Sono le 22 e 4 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Un bacio. Insomma, cos'è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t'amo. Edmond Rostand.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Un'avventura è stato l'unico brano presentato sia come interprete che come autore da Lucio Battisti al Festival di Sanremo. Arrivò però solo nono, con 69 voti contro i 237 della vincitrice Zingara di Iva Zanicchi e Bobby Solo. La sua performance fu inoltre criticata da tantissimi giornalisti e critici musicali, fra cui Natalia Aspesi, che fu particolarmente dura e paragonò la voce del cantante a dei chiodi che stridono in gola.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Pensiamo a un cervello di scimmia semifreddo. La mente corre subito al dessert della mitica cena di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, scena che ha causato parecchie controversie in India, dove il film fu temporaneamente bandito per come dipingeva in maniera offensiva e stereotipata molti elementi della cultura indiana, tra cui il cibo, ben diverso da quello mostrato nel film. Tuttavia, il cervello semifreddo di scimmia altro non era che crema pasticcera con sciroppo di lamponi. E sono diversi i ristoranti a tema sul cinema che oggi ve lo propongono proprio così.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e 0 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.
1: Sono le 23 e 0 minuti.
3: Taiwan replica Trump e ribadisce la sua indipendenza. Meloni per Consiglio Europeo legittimi hub modello Albania. Maldive sono riprese le ricerche dei 4 sub. Tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
4: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
3: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha detto il Ministero degli Esteri taiwanese. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Il leader russo discuterà con l'omologo cinese per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Medio Oriente, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington, ha affermato. L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra. Trump non sarebbe mai stato così vicino all'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che il Taiwan convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Torniamo in Italia alla dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. La firma si social alla premier Giorgia Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Emergenza migranti: subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Disposta di ispezione cadaverica, la mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come, quando la bimba ha iniziato a stare male. In chiusura andiamo alle Maldive. La guardia costiera ha iniziato le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina. Il ministero degli esteri italiano è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta di Roma, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duco York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, anni, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Al momento 8 sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese. Fino al prossimo 24 maggio resta chiusa al traffico l'entrata di Gallarate direzione Milano. La stessa autostrada questa notte sarà chiusa tra le 21 e le 5 del mattino tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. In città a Milano prosegue la manifestazione Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e piazze di tutta la città. La manifestazione coinvolge più di 250 artisti italiani e internazionali. Il cuore del festival, la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario va ben oltre il centro città. Vi anticipo infine per domani lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 maggio per protrarsi fino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e i regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Non sono previste fasce di garanzia. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: E due minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.